0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, il linguaggio dell'amore è ciò che unisce tutti, nell'infinita bellezza della speranza. Mi fai ascoltare Marco Masini, vaffanculo. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Amanda, con amore.

0: Buonanotte Radio Manila, sono Carola da Settimo. Ti posso chiedere Cabana di Irama? Grazie e un saluto a tutti.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Valerio da Alpignano. Vorrei ascoltare Ora che non ho più te di Cesare Cremonini. Grazie e buonanotte.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono Virginia da Genova. Mi fate ascoltare L'amore è di Elisa. Grazie e buon lavoro ai manilosi della notte.
1: La

0: talk about.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao, sono Marco, il taxista di Michelino. Potrei ascoltare la canzone Irraggiungibile di Shade.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao signorina 9001, sono Francesco da Torino. Sono al lavoro e avrei piacere di ascoltare Counting Stars di One Republic. Grazie mille.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buonanotte signorina 9001, sono Vito da Pianezza. Vorrei dedicare i migliori anni della nostra vita di Renato Zero ai miei colleghi, grazie e un saluto a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, se possibile vorrei ascoltare Drive Safe di Miles Smith e Naya Loran, un saluto da Gaetano.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: L'estate su Manila.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 3:01.

0: wanna dive.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, sono Raffaello da Gravellona Lomellina. Vorrei dedicare al mio collega Gaspare Volevo essere un duro di Lucio Corsi.
3: Radio Manila.
4: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno sp-

0: altro che l'uso.
1: Ciao Radio Manila, sono Giuseppe da Alba. Vorrei ascoltare Summer Funk di Francesco Gabbani. Grazie mille.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao signorina 9001, vorrei dedicare a Rebecca di San Giorgio Canavese Dardos di Romeo Santos. Grazie e buonanotte Adriano.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 9001.
2: Sempre con te.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Stefania da Chivasso. Mi fareste ascoltare Bossa Nostra di Gaia? Grazie mille.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: No matter what, no matter what.

0: time.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Manila, sono Stefano da Torino. Vorrei dedicare a Giada nell'aria c'è di Umberto Tozzi. Grazie e buonanotte.
3: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

Radio Maniera, sono Emilio, volevo dedicare un brano di Da Vinci, Per Sempre Sì, e dedicarlo a Teresa e a Orio.

0: Sì.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: signorina, sono Emma. Volevo ascoltare Mamma non Mamma di Madame, grazie e buonanotte.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila, siamo Marisa e Graziella da Piscina. Mentre lavoriamo vorremmo sentire Spagna con Easy Lady. Grazie e buon lavoro ai manilosi della notte.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Giulio da Torino. Mi fai ascoltare tutta l'Italia di Gabri Ponte. Grazie mille.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Ivano da Biella. Sto andando a lavoro e vorrei una qualsiasi canzone degli Spandau Ballet, grazie e saluto tutti i manilosi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Fabio da Milano. Volevo dedicare al mio collega Aldo Dracula dei Tame Impala, un saluto a tutti e buon lavoro.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

passione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono matta.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina, se non è ancora passato, mi metti Vasco Rossi con Ogni Volta, altrimenti la mannoia con Come Si Cambia. Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, mando un bacio a Silvia, Elsa, Margherita, Artesia e Eleonora, saluto Gianni, Lino, Marco, Walter di Sommariva, Walter di Nonne, le famiglie, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

Ciao, siamo Valentino e Christian. Ci fai ascoltare Maledetto Me di Fulminacci. Grazie mille. Ciao, sono Lorenzo da Nichelino. Voglio ascoltare Ed Sheeran con Bad Habit oppure Perfect.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Sport. Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Giuliva. Dedico ai miei colleghi del centralino la canzone degli 883 con un deca. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Raffaella da Borgomanero. Vorrei ascoltare Cabana di Rama. Un buon giornissimo a tutti.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare la nuova canzone di Teddy Swims Break Up in Reverse? Grazie Anna da Torino.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
11: Radio Manila. Ora esatta.
12: Sono le 5:02.

0: Ciao Radio Manila, siamo Cristina e Andrea. Stiamo andando in vacanza e vorremmo ascoltare Riccione dei De Giornalisti.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Buongiorno signorina Manila, ciao a tutti i manilosi, buon giovedì. Stamattina mi metteresti Dai Dai di Shakira, perché Dai Dai veramente, bisogna affrontare una bella giornata con questo caldo, quindi auguri a tutti. Chi non ascolta ovviamente Radio Manila è Game Over.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Pietro. Questa mattina vorrei ascoltare I Lose Myself dei One Republic. Grazie e buona giornata.
1: Radio Manila te le suona.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila. Puoi mettere Truly Madly Deep Lee dei Savage Garden? Grazie Andrea da Aosta.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Andrea da Torino. Volevo ascoltare Giudizi Universali di Samuele Bersani.

0: Buongiorno, sono Alessia da Druento. Mentre vado a lavoro mi piacerebbe ascoltare Danceteria di Madonna. Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.

Manila, sono Nida da Benevagena. Mi fate sentire una bella musica da bella, scegliendo voi naturalmente, perché tanto ormai sono tutte belle. E saluto tutti, che non ascolteranno in Manila, un game over. Buon lavoro a tutti!

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno a tutti, Manila e Malinosi. Questa mattina volevo chiederti se fosse possibile spiagge di Renato Zero. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao ad Eleonora.
1: I nostri Manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, siamo Matteo e Papa Carlo. Ci potete mettere Italo Disco. Grazie e buona giornata a tutti.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Augurando a tutti uno splendido giovedì, vi lascio in compagnia di Alice D'Amico. Vi mando un bacio e vi saluto. Un abbraccio dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Manila. Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Ragazzi, mi si deve essere rotto il termometro che segna la temperatura esterna, ma stiamo scherzando, ma qui non va più giù di inverno, sì, d'inverno, stavo dicendo.

0: Human Lovers, con la voce anche di Robbie Williams. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. Com'è andata la notte? Siete riusciti a dormire? Stanotte è stata dura. Avanti!
1: Ciao Alice, ciao Radio Manila, sono Monica da Venaria. Volevo ascoltare una canzone di Achille Lauro, un tuo piacimento. Vi auguro una splendida giornata e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, baci!
0: Ciao, bacio a te Monica. Allora io ho scelto Domenica.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila. Te le suona quando vuoi.

0: addirittura, perché chi abbiamo? Scusate, facciamo entrare.
1: Buongiorno Alice, sono la Romance da Settimo Torinese. Questa mattina volevo ascoltare Sal da Vinci con Rossetto e Caffè e dedicarla a tutti quanti. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Romance, una buona giornata. Sal da Vinci.
2: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

Data squarciagola già a quest'ora, anche se siamo accaldati. Vabbè, saluto Giusy Le Carasco che oggi dice: mi faresti ascoltare per favore Vuoto a perdere di Noemi. E chi non ascolta le femminile, Game Over, grazie mille, grazie a te. Un abbraccio, Giusy. Ecco Noemi.

0: A perdere, abbiamo visto che Noemi si sta riprendendo. Sapete che è caduta dal palco durante un concerto. Insomma, dai, tutto bene, dai, siamo contenti per Noemi. Avanti,
1: buongiorno, Marco della pasticceria di Canelli.
0: Marco,
1: stamattina fa un po' caldino,
0: leggermente,
1: c'è un tasso di umidità un po' altino. E avrei piacere di ascoltare Insemery's Magic e dedicarlo a tutti coloro che sono ancora al lavoro e per qualche giorno e poi vacanza. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
0: Ciao! E quindi sul cubo portatile l'hai già dispiegato?
2: Manila Box Breakfast!
3: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Alice D'Amico.
9: The

0: Playa Hiri, the summer is magic. Mamma mia, vi state lamentando tutti giustamente. Stanotte è stata pesante.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti. Buon giovedì, il fine settimana si avvicina e anche le mie ferie si stanno avvicinando. Alice, potresti farmi ascoltare Per sempre sì di Sal da Vinci? Grazie fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, buon caldo, a domani.
0: Ciao Angela, abbiamo ascoltato Rossetto e Caffè, andava bene lo stesso, l'hai cantata anche quella, eh? Allora ti diamo un bacio sulla fronte. Buongiorno, sono Daddy da Cuneo, ascolterai volentieri Cambodge di Kim Wilde. Ah, addirittura, hai capito che richiesta che ha già fatto Daddy? Torniamo con questa canzone al 1900, rifatti uno, wow.

Un abbraccio da Eddie. Io intanto devo ricordare a tutti i manilosi di scaricare la nostra app, soprattutto in questo periodo di vacanze, di gite fuori porta, ma anche fuori nazione, eh? No, portateci con voi con la nostra app, che è gratuita nei vostri store. Dai!

0: Tatti Tatti Kim Wild su Manila, abbiamo il nostro Osvaldino. Wow.
1: Ma buongiorno Radio Manila, buongiorno Alice. Io non me la ricordo un'estate così calda alla notte, così veramente devastante. Volevo ascoltare gli Ice con Think About the Way e a dedicarla a tutti i miei manilosi. Caldo, caldo, caldo, così esagerato. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, un bacio da Svaldino.
0: Dobbiamo stringere i denti.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: già per la temperatura alta a quest'ora, però ragazzi, qui siamo sul cubo portatile andante, avanti.
1: Buongiorno Alice.
0: Buongiorno.
1: Mamma mia Alice, che nottata di M.
0: No.
1: Per carità, io non ce la posso fare con sto caldo. Ah, non ce la posso proprio fare. Come sempre fai tu. Buona giornata a tutti, chi non ascolta Radio Maniera, Game Over, baci baci.
0: Allora, quando uno ha caldo così, dovrebbe pensare che ci sono posti in cui in questo momento fa più caldo che qui da noi. E quindi dai, sì.

di Bryan Adams, che sarà Run to You, sempre dal 1954. Che anno incredibile, vero? Ma buongiorno Alice, sono Giuseppe. Stamattina volevo chiederti se mi mettessi Instalova. Auguro a te, a tutti i manilusi, mattinieri belli come te, un buon giovedì gnocchi. Chi non ascolta Radio Vinile è cattivo nel Game Over. Un bacino da Bettino innamorato. Bacio a Graziella e Angela e Vita. Kiss a tutti. Ce l'abbiamo? Instalova, la versione Dufritti 23.

0: Bello, perché ci sono alcuni programmi che non ci sono neanche più, che vengono nominati nel testo di Instalova. Abbiamo al 338 50 38 908 una richiesta? Sì, ce l'abbiamo.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Senti, questa mattina per favore mi metteresti mica a Cresceria con Looking for the Summer? E se non fosse possibile, una canzone dei Pet Shop Boys, che mi hai detto che ce n'è qualcuna nuova, e la dedico a te e a tutti i manilosi in ascolto. Un abbraccio grande grande a Daniela e chi non ascolta Radio Manila, e game over, ciao.
0: Cristina, potrebbe essere All Summer Long, Chris Rea su Radio Manila.

0: Summer Long, abbiamo ascoltato questa di Chris Rea su Radio Manila, bella però, una bella canzoncina, dai. Allora, al 338 50 38 908, peraltro posso salutare già i manilosi, le manilose che sono connessi al nostro streaming, per esempio, che so, io mi immagino sempre che siano sulla spiaggia o una passeggiata in montagna presto e ascoltino Radio Manila con le cuffiette. Potrebbe essere così, fatemelo sapere, sono curioso.
1: Buongiornissimo Super Alice, ma oh, che caldo stanotte.

0: Ciao Giacomo, allora arriva tra poco
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
6: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Alice D'Amico.

E grazie anzi al nostro Jack che l'ha richiesto, che mancavano da un po', dal Manila Box Breakfast. Saluto Federico che scrive: ciao, sono Federico, potreste mettere Sto bene al mare di Marco Mengoni Seif oppure Questa domenica di Olly? Ma guarda, io direi di ascoltare Marco Mengoni con Seif.

0: Sto bene al mare, Marco Mengoni, Saif Erkomi. Ecco, ne approfitto per salutare chi, fatemi trovare il messaggio. Buongiorno, vorrei salutare Jennifer, richiede una canzone di Erkomi. Ciao Radio Manila, chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Firmato Marti. Allora, guarda, abbiamo ascoltato adesso Erkomi, dovremmo aspettare un po', se no mi richiedi un'altra canzone, ok? Ah, invece abbiamo un audiomessaggio e cambiamo decisamente atmosfera. Chi c'è?
1: Buongiorno Alice.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, sono Enzo di Asti. Volevo richiedere la canzone di Elisa A Modo Tuo. La volevo dedicare al mio Lorenzo, che oggi fa 11 anni, e dirgli che lo amo più della mia vita. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Allora auguri a Lorenzo.

0: Isa nel Manila Box Breakfast, praticamente la prima ora è già finita, sì. Allora, come vi ho detto all'inizio e come vedete anche sui miei social, oggi comunque l'orario sarà quello normale. La Mucchi arriverà alle 9, c'è la Mucchi oggi. Ciao Alice, vorrei dedicare a mio figlio Stefano, hanno ucciso l'uomo ragno. Un saluto a tutti, Maria di Gargallo. Ciao, un abbraccio a tutti e due. Invece all'inizio della seconda ora cosa arriverà?
1: Buongiornissimo malinosi, ciao a tutti, sono Michael di Borgo Manero. Volevo cortesemente ascoltare Mare Mare di Carboni, dato che ci stiamo avvicinando tutti alle ferie, mi farebbe piacere ascoltare questa canzone oggi. Un abbraccio a tutti i malinosi, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Michael, allora iniziamo con gli 883, hanno ucciso l'uomo ragno per il nostro mini maniloso, e poi arriverà anche il grande successo del 1932, Mare Mare, Luca Carboni.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:03.
3: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Devo dire un segreto.
7: La spesa la faccio solo da Conad.
6: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
8: Fino al 6 agosto, Susine Metis, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi a 1,47 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: effettivamente uno almeno al mare si tuffa, no? C'ha quel refrigerio. Ho detto refrigerio? Sim, refrigerio c'è a 700 metri dalla costa, però. Vabbè, mare mare, Luca Carboni, iniziamo così con la seconda ora del Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilosi, 338 50 38 908, il numero mistico, catartico, artistico di Radio Manila, che vi permette di mandare i vostri audiomessaggi con la vostra vocina, ma anche quelli di testo funzionano ancora alla grande. Ma iniziamo con un audio.
1: Buongiorno Super Alice, buongiorno a tutti i manelosi all'ascolto. Questa mattina vorrei ascoltare E voce ho visto cadere di Masini e auguro un buon giovedì a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Un saluto da Roby, ciao.
0: Ciao Roby, una buona giornata, buon lavoro. Marco Masini.

0: Del Money in the Box Breakfast, abbiamo un audiomessaggio, vero? Peccato però perché il singolo che mi richiedi, ma forse te l'avevo già anche detto, non è un singolo radio, ma io ti ho messo l'ultimo, attenzione, chi c'è?
1: Ciao Super Alice, sono Marco De Vercelli.
0: Ciao Marco.
1: Questa mattina vorrei sentire per favore la canzone J-Ax, The Pub Song. Aia. E dedicarla a tutti i manilosi e ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Non è un singolo radio di J-Ax, l'ultimo singolo radio è Hippie Yayo, tra parentesi però anche no. 1, 2, 3.

0: YBIO J-Ax su Radio Vanilla, l'avete cantata? Dai, questa è anche un po' country, si è dato al country J-Ax quest'anno. Radio Vanilla, sono Chiara, sono in viaggio e chiedevo se potevo ascoltare una canzone di Tokyo Hotel. Grazie, chi non ascolta Radio Vanilla è Game Over. Allora, per te ho scelto l'ultimo singolo, uscito peraltro quest'anno, dopo tantissimo tempo, Memory Lane.
1: Ciao, sono Cristina Chiabotto, se non ascolti Radio Vanilla sei Game Over.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Alice D'Amico.

Hotel con Memory Lane su Radio Manila. Buongiorno Radio Manila, sono Irene e vorrei ascoltare la canzone Domani. Buona giornata. Irene, ce ne sono un po' di canzoni dal titolo Domani, spero sia questa. In ogni caso è una bellissima canzone. Domani.

0: Mica, ecco, una volta Mica mi ascoltava. Sì, cosa c'è? Chi è che bussa? Ah, c'è la. Ma chi? Mica? Fatelo entrare un attimo, fatelo entrare. Sì.
1: Alice, thank you for my song. I love you, I love you, I love you.
0: Ma come Alice? Ma dopo tutto questo tempo mica mi chiami ancora Alice? Vabbè, comunque grazie, mi fa piacere. Chi c'è? Avanti.
2: Ciao Radio Manina, siamo testimoni di Jonathan. Eh sì, che sembra una bella canzone degli ACDC stamattina. Salutiamo i ragazzi dell'Arboreto Prandi e ricordatevi che a Gianni di Monbattaro piace tanto. Ragazzi, che non ascolta Radio Manila, game over.
0: Però c'è Luca che vuole ascoltare Back in Black, va bene?

0: Vabbè, io così do i numeri, però, ragazzi. 1, 2, 3, 4. No, nel senso che Back in Black mi fa proprio andare fuori di testa. ACDC su Radio Manila, buongiorno. 338 50 38 908 per i vostri messaggi.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno Alice. Sono Ciao. Fabrizio da Pinerolo. E stamattina volevo richiedere la canzone di Franco e Martina Galassie. E augurare una buona giornata a tutti. E.
0: Sì.
1: E chi non è, ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Ciao Alice, ciao da Fabrizio Pinerolo.
0: Ciao Fabrizio, arriva Galassie tra poco.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Franco Martina, Galassie su Radio Manila. Buongiorno, buongiorno a tutti. Chi c'è? Ah, Lella.
1: Dicevo, mi sembra che si chiami Why Don't You Get a Job.
0: Ah, aspetta, chi c'è? Avanti.
1: Ciao Alice, buongiorno, ciao ciao, sono Lella da Rivoli. Mi puoi mettere la canzone degli Offspring? Mi sembra che...
0: Aspetta, è così ragazzi, mi ha mandato due messaggi staccati, adesso allora facciamo così, metto un'altra canzone e poi vado a cercare la tua, avanti!
2: Buongiorno Ali.
0: Buongiorno.
2: Sono Sabri 71 da Borgo Manero. Cominciamo bene con questa canzone, una bella carica.
0: Grazie.
2: E volevo chiederti una canzone qualsiasi di Tracy Chapman. Ok. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, ciao Sabri, ho scelto il grande successo Talking About the Revolution.

0: Talking About Revolution, Tracy Chapman, sì, che bella. No, ma lei l'ho capito, solo che mi sono trovato anch'io con tre messaggi lontanissimi, perché siccome sono tantissimi numerosi che scrivono, viene staccato, no, da un messaggio all'altro, vero? No, fatemi sentire, Lela.
1: Ciao Alice, ciao ciao, è che stavo lavorando e mi è caduto il telefono, ho fatto un casino.
0: Ah, sì?
1: Ti ringrazio, ciao ciao.
0: Tranquilla, ma l'ho trovata. Allora, The Offspring con Why Don't

Abbiamo fatto ad ascoltare The Offspring con Why Don't You Get a Job. Saluto Serena che vorrebbe ascoltare una qualsiasi canzone di Olly. Grazie a te Serena, buona giornata. Questa mattina ho scelto una canzone particolare che non ascoltiamo da tanto, ovvero Ex Otago con Olly. Il titolo è Non Credo Più a Niente.

0: stesso tago con Olly non credo più a niente, ma non so perché sento profumo di grandissimo successo. Ma chi cosa? Ah! Ma ragazzi, se iniziamo così, io do i numeri, ma veramente do i numeri. Avanti, chi c'è?
1: Ciao Alice, sono Angela di Torino, volevo ascoltare per favore Don Ciu. Un buon giovedì a tutti e anche a te, un abbraccio forte. Ciao da Angela di Torino, e chi non ascolta Radio Manila e che muove.
0: Angela, se mi richiedi Simple Minds, io mi attacco al soffitto con le unghie.

0: Simple Minds, Don't You, l'abbiamo ascoltata e cantata a squarciagola, immagino. Ciao Aris, sono Mattia, questa mattina mi faresti ascoltare Chic di Easy, che purtroppo non è un singolo, però per noi non fosse in programmazione, allora ti richiedo Poesie clandestine di LDA e H7. Grazie, buona giornata a tutti, a te una grandissima buona giornata.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
6: Sorridi.
7: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
8: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi e accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59. 9106.
9: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
11: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

0: LDA H7 con poesie clandestine 338 50 38 908. Noi abbiamo ascoltato questa canzone e lo avevamo anche detto che sarà stato che sarebbe stato un successo pazzesco anche dopo Sanremo, molto dopo Sanremo. Ciao Radio Manila, sono Angela, vorrei dedicare per 1 milione di Boom Da Bash ad Andre. Chi non ascolta Radio Manila Game Over, buona giornata a tutti i manilosi. Boom Da Bash da Sanremo Dufritti 19.
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: Per un milione, boom the bash, dicevo, da Sanremo Dofriti 19, mi ricordo anche l'estate, durante l'estate questa canzone andò tantissimo. A proposito, avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Mamma mia che caldo, già alle 7:30 abbiamo già 29 gradi, pazzesco ragazzi. Allora Alice, io questa mattina vorrei chiederti una qualsiasi canzone di Ernia. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un super game over, da Laura di Collegno, baci baci.
0: Ciao Laura, pensa che quando stavo leggendo il tuo messaggio mi sono uscite due allert, uno per il caldo di moderata intensità oggi, che però è già aumentata rispetto a ieri, e poi del temporale, di un temporale domani tra le 2, diciamo le 14 e le 2 di notte. Hai capito? Intanto ci ascoltiamo Fellini.
2: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio, animalesco, non sono

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re. No, non farti film.
2: Fellini, Ernia e Kid Yugi in chiusura della seconda ora. Chi c'è?
3: Ciao Manila, ciao Alice, sono Fulvietto di Alcorigi. Ti chiederei se per favore questa mattina mi fareste sentire una lunga estate caldissima di Max Pezzali. La dedico a tutti quelli come me che sono in ferie ma stanno andando a comprare piastrelle per mettere a posto casa.
2: Ci sta, quindi,
3: è una lunga estate caldissima. Poi col caldo che fa, mamma mia. La dedico a me, a tutti i racconigiesi come me, a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è super game over. Ciao!
2: Ciao Fulvietto, allora buon lavoro, si può dire. Allora facciamo così, visto che non è un singolo di Max Pezzali, peraltro Max Pezzali l'abbiamo ascoltato da poco, io comunque ti faccio ascoltare una canzone con l'estate come protagonista. Dopo le prime news della giornata, rimanete appiccicati.
4: Radio Manila, estate.
5: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta,
5: sono le 8:01.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Devo dire un segreto.
8: La spesa la faccio solo da Conad.
7: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
9: Fino al 6 agosto, Susine Metis, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi a 1,47 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato un pesante ondata di attacchi contro l'Iran. I raid in risposta al tentativo di attacco iraniano contro le postazioni militari statunitensi di ieri in Giordania. Alessio Galea.
14: SANTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito poco prima dell'alba di avere concluso una massiccia operazione con attacchi aerei nel sud dell'Iran. Colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie iraniane, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche di droni e siti di difesa costieri. L'operazione, spiega Washington, in risposta allo sventato attacco missilistico iraniano di ieri contro le installazioni americane in Giordania. I media iraniani riferiscono che due persone sono rimaste ferite durante i raid nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz. Attaccate anche diverse località strategiche. Diverse esplosioni sono state segnalate nella provincia occidentale del Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifere iraniane. Alle operazioni avrebbe partecipato anche l'Arabia Saudita. Gli attacchi della notte sanciscono la fine della nuova tregua tra Stati Uniti e Iran, iniziata solo 3 giorni fa nel tentativo di riannodare i fili del dialogo. Trump aveva messo in pausa le operazioni militari, pur tenendo aperta l'opzione militare in caso di fallimento della diplomazia.
13: A meno di una settimana dai violenti scontri in Val di Susa è previsto da oggi fino a domenica prossima un nuovo campeggio di lotta dei no-TAV presso Traudevivi. Non lontano dai cantieri della Torino-Lione, il ministro dell'interno Piantedosi annuncia una massiccia mobilitazione e divieti di avvicinamento. Proteste per l'arresto confermato dopo l'udienza di convalida di 2 giovani tedeschi che dichiarano di non aver preso parte alle manifestazioni. È iniziata la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale. Ieri la conferenza stampa assieme al neo direttore sportivo Ranieri e il leader della Federcalcio Malagò, dopo una scelta tormentata, Maurizio Pizzoferrato.
15: Il ritorno del figlio al prodigo, Roberto Mancini, scelto come CT della nazionale italiana dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo, che puntavano su Andrea Pirlo, viene presentato alla stampa in un torrido pomeriggio romano. Il Mancio anticipa i numerosi cronisti presenti per il mea culpa su quanto accaduto 3 anni fa, quando lasciò l'azzurro per inseguire l'autoguadagno in terra saudita.
16: Credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
15: Accanto a Mancini, il neo direttore tecnico degli Azzurri, Claudio Ranieri, 75 anni, per lui il coronamento di una carriera e due obiettivi ben chiari in testa.
17: Far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
15: In mezzo ai due anche il presidente federale Giovanni Malagò, per lui giorni difficili dopo l'addio di Maldini e Pirlo, ma l'affondo dell'ex numero uno del CONI è a gamba tesa.
18: Nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
13: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
12: Manila News.

è in vacanza, ma in realtà sta praticamente ristrutturando parte della casa, giusto? E quindi sarà al calduccio a lavorare. Vabbè, siete su Manila, l'unica radio che ve le suona quando volete, al 338 50 38 908 per mandare i vostri audiomessaggi con la vostra vocina. Ma non solo, anche i messaggi di testo. Scaricate la nostra app per avere sempre Manila a portata di dito e di udito. Mi raccomando, soprattutto poi quando andate in vacanza, siete tantissimi a portarci con voi. Ciao Alice, siamo Arianna e Nicolò e stiamo andando a scrivere la tesi. Ah, vorremmo ascoltare Riptide di Vance Joy. Grazie in anticipo. Chi non ascolta i miei Game Over, ciao a tutti, ciao. Mi raccomando.

0: Hyde, Vance Joy, Solo di Manila, 8:14. Dai, chi abbiamo? Fate entrare. Su, su.
1: Ciao, avanti. Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Greta di Monvalle. Vorrei ascoltare, quando torno nel mio paese, di

0: e chi non ascolta Radio Maniera è un super game over.
1: Ciao, ti mandiamo un abbraccio. Allora, continuate a chiedermi, Alice, ti prego, dimmi che temperatura ci sarà, dimmi che cosa succederà. Io posso solo controllare alcune app, ve lo dico. Allora, ragazzi, farà caldo, ma tanto, tanto caldo, tanto che sono attesi intorno a Torino e naturalmente anche in Piemonte, ma non soltanto, temperature intorno ai 38. Barra 39 gradi. Io, cioè, non so più come reagire. Dobbiamo, facciamoci. Ma viviamo sotto l'acqua, non lo so.
2: Manila Box Breakfast.
3: Sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
6: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium cambio automatico chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
10: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.
13: Mi sento

dal mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia. Ciao, divenire, sono Gabriella. Vorrei ascoltare la canzone di Cristina Aguilera, Hurt. Grazie mille, chi non ascolta divenire, game over. Allora, decisamente cambiamo atmosfera e praticamente ci sdraiamo anche noi a terra per cantare. Vi ricordate il video?

molto particolare il suono della voce di Christina Aguilera in Heart, registrò praticamente sdraiata, cosa che di solito un cantante assolutamente non può fare, però per dare questo calore alla voce fece questo esperimento. Ciao Alice, buon giovedì, vorrei ascoltare Cartagine di Aloy, oppure fosse già passata L'amore non mi basta di Emma. Mando un grosso bacio a tutti manilosi, un saluto particolare a mia sorella Ceci che è nelle valli di Lazio. Fino a domani, sono Linda. Ciao Alice, ciao Linda, un abbraccio naturalmente, vi mando un bacio dall'alto sulla testa e naturalmente una buona giornata e grazie per essere sempre con noi. L'amore non mi basta, Emma.

0: finiamo, punto e basta.
1: Emma Marrone con L'amore non mi basta. Chi abbiamo?
2: Ciao Romania.
1: Ciao.
2: Sono Vittorio Sebastiano e vorremmo ascoltare Gia Soli di Aloia. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ma allora, regia, cosa facciamo? Possiamo suonare adesso Aloia? Ah, possiamo suonarla, però quella lì non è un singolo radio. Ho scelto per te, tu mia piccola manilosa, baby manilosa, Urano.
3: Te l'hanno mai detto

0: Manuela Loia con Megapixel Urano. Su Radio Manile ci sono le notizie sul traffico, vero? Torniamo con quale canzone? Ciao, sono Laura, metti gli ostacoli del cuore di Elisa Ligabue oppure Piccola stella senza cielo di Ligabue. Grazie mille, buona giornata. E che ascolta, termina Game Over. Mi sa che andremo con un cambio di atmosfera e canteremo insieme Piccola stella senza cielo dopo la viabilità.
1: Manila Boss, estate con noi.
2: Spot. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A5 Torino Aosta fra Torino Nord e Volpiano in direzione Aosta. Sui restanti percorsi regionali la circolazione si presenta invece scorrevole. Ci spostiamo infine in provincia di Cuneo per lavori lungo la provinciale 4. Si viaggia a senso unico alternato nel comune di Pianfei. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

C'è un messaggio lunghissimo? A voglia, ciao Radio Manila. Potrei ascoltare Tran Tran di Sfera Ebbasta? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ma come? Ma non c'è neanche il nome? Ma potrebbe essere Sofia? Dai, potrebbe essere Sofia.

0: questa Tran Tran su Radio Manila, l'abbiamo ascoltata. Adesso facciamo un salto, ma non tanto nel passato, perché in realtà è stata rimasterizzata nel Dufritti 15, la canzone che stiamo per ascoltare.
1: Buongiorno Alice, buon giovedì, e questa mattina in ritardo, non mi sono alzata presto questa mattina.
0: Senti,
1: volevo
0: dai.
1: Chiederti, ma è un po' che non te li chiedo, metteresti qualcosa dei Led Zeppelin, se riesci? Lascio a te la scelta, fai tu quello che puoi programmare. Io ti mando il mio bacione smaccoso, ti auguro una buonissima giornata, una buona giornata a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manile, game over. Ciao ciao lui.
0: Hanno ritrovato una registrazione e l'hanno poi pubblicata nel Dufritti 15, Brandy and Coke su Radio Manila.

0: su Radio Vanilla. Buongiorno Radio Vanilla, stiamo andando a Torino per visite. Nel frattempo, ci faresti ascoltare l'ultima di Gabri Ponte? Buona giornata a tutti, Lella. Possiamo, regia? Sì, possiamo, dai. È estate, ascoltiamoci un po' di belle canzoni nuove. Questa è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: DNA.
1: Comunque, dopo tanti giorni dall'uscita di questo singolo di Gabri Ponte, con naturalmente la voce di Jovanotti, io non ho ancora capito il titolo della canzone. Voi l'avete capito? Non lo ripete mai, ragazzi. Ma devo salutare Dani, che mi richiede invece una canzone di Luque, che purtroppo non è un singolo radio. Allora, per lui, per Dani, ho scelto Autostima.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni, e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Siamo aperti anche ad agosto.
10: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
11: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: abbiamo ascoltato Autostima di Luke nel Manila Box Breakfast, oggi versione normalissima. Infatti tra poco ci sarà la mia colleghissima, Roberta Mucchi, che c'è oggi, tranquilli. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Ma io poi chiedo sempre alla regia, possiamo? Sì sì, possiamo, avanti avanti, fate entrare.
1: Buongiorno Radio Manila, siamo Fabio e Nicolas.
0: Ciao.
1: Volevamo richiedere una canzone di Marco Mengoni, No Stress. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao belli.
0: Possiamo risuonare Marco Mengoni. Questo è No Stress.

0: Marco Mengoni con No Stress su Manila. Mamma mia, sono già le 8.56, vola il tempo, avanti. Chi c'è? Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Sofia e Alice da Vicoforte, stiamo andando in montagna insieme. Volevamo richiedere la canzone
2: d'amore di Joliet,
1: o se non fosse possibile Ai Ai Ai di Sfera Ebbasta. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao,
0: ciao, buon divertimento in montagna e buon fresco. Beate voi, beati voi.

0: perché uno quando si è accaldato caldo da tutte le parti.
1: Sì,
0: senso.
1: Ma è riferito ai capelli o è riferito ad altro?
0: No. Sono capelli, insomma, una forma di capello. No, nel senso.
1: No, però bisogna abbassare la temperatura un po' dappertutto.
0: È un po' dappertutto, perché qua proprio qua andiamo a fuoco dappertutto.
1: Vabbè,
0: purtroppo.
1: Io ti direi, di solito in questi casi si dice, no? Visto che fa un caldo, si può dire boia in radio.
0: Boia e becco anche becco.
1: Fa un caldo anche di notte, che tipo che io questa mattina mi sono alzato e ho guardato il termometro alle 5:30, era 27.5.
0: Una roba veramente tosta.
1: Premetto, io non abito in città, quindi io quindi pensate, mi immagino a Torino che cosa poteva esserci.
0: No, non oso immaginare, mamma mia.
1: Ma detto questo, uno dice, allora prendo un lenzuolino e vado a dormire fuori. No, tanto non cambia nulla.
0: No, fuori forse anche peggio, pieno di zanzare. Io ho trovato anche un grillo nella mia camera, pensa, in mansarda.
1: Ho
0: trovato un grillo ieri, mi sono imbattuta nel grillo, anche lui secondo me era devastato dal caldo, l'ho accompagnato fuori. Era abbastanza provato anche lui, devo dire.
1: Fargli fare una doccia al grillo.
0: Questo è vero, però insomma, lì per lì l'ho accompagnato fuori, mi sono un attimo spaventata, Stella.
1: Non lo so, vado a chiudermi un attimo nel freezer,
0: bravo.
1: Poi ci risentiamo domani, va
0: certo. Va bene.
1: Aspetta che lo chiamo, freezer!
0: Sì, ecco,
1: posso andare.
0: Molto bene. A domani, ciao.
1: Baci, a domani. Ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 9:02.
5: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
6: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
5: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
6: Così mamma è felice e io di più.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. Questa notte nuova raffica di raid statunitensi sull'Iran, colpiti decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud del paese, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche e siti di sorveglianza costiera. I media iraniani riferiscono di almeno 3 civili rimasti uccisi sull'isola di Keshmel. Le vittime sarebbero tutte appartenenti alla stessa famiglia. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte difficilissima anche per l'Ucraina, nel mirino di una pesante ondata di raid russi preannunciati ieri dallo stesso presidente Zelensky. Segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson, e sarebbero 6 morti a Kryvyi Rih, città natale dello stesso Zelensky. Gli ho detto che voglio che questa guerra finisca, dichiara una TV americana Donald Trump, aggiungendo di andare d'accordo sia con lui che con Putin. Un 18enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. Stava giocando in strada a calcio assieme ad altri ragazzi quando il pallone ha centrato la finestra di un centro anziani. Uno degli ospiti, di 70 anni, è uscito dalla struttura per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e calci fino a perdere i sensi. Col via libera ieri della Camera e legge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guarda si Gilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Tennis, bene gli azzurri agli Open di Washington, fatica ma vince sull'australiano Vukic Lorenzo Musetti, che ai quarti domani sfiderà l'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre interessata l'impresa di Elisabetta Cocciaretto, che supera l'americana Navarro numero 8 del tabellone e domani incrocerà la nipponica Osaka. Niente da fare invece in Messico per Luciano Darderi, costretto al ritiro all'esordio allo Scabos dopo solo 3 games col ceco Svrcina a causa di un problema al braccio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Manila News.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

Onyx con Forever aprono ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, buongiorno manilose e manilosi, non dovevo esserci ma invece ci sono e staremo insieme come di consueto fino a mezzogiorno. Allora, così penso che ho ripreso delle vecchie canzoni di Stereophonics e li vorrei come colonna sonora, ecco, di questa estate. Sapete, vi è mai capitato di riprendere degli artisti che avete ascoltato per una vita e poi dite no vabbè, ma questa canzone, ma è troppo tempo che non la sento, è troppo bella, e alla fine la vuoi come colonna sonora, quindi torni a crearti dei ricordi con quelle canzoni insomma di un tempo bello. Allora, che fate, come state? Anche perché voi siete gli unici indiscussi protagonisti, Roberta Mucchi con voi tutti i giorni dalle 9 alle 12, ma poi la musica la fate voi al 338 50 38 908. Sapete che io giro la ruota, ma anche perché così andiamo più avanti. Ciao Roby, sono Patrizia, vorrei ascoltare Giselle con Dimash Midi Pill. Chi non ascolta Radio Manile Game Over, sto in fissa. E ci sta, è bello, è contagiosa, fresca, e ce l'ascoltiamo questa Dimash Midi Pill.

0: Allora, un po' di France così, un po' di Provence, vi ha trasportati questo nuovo singolo?
1: Radio
0: Pronto?
1: È un game over.
0: Ecco, questa era la fine, ma ascoltiamola dall'inizio.
1: Ciao, sono sempre Michael.
0: Ciao,
1: di
0: Michael.
1: Borgo Manero, volevo ascoltare gentilmente Vivere di Vasco Rossi e dedicare questa canzone a tutte le persone che magari stanno attraversando un momento difficile. Grazie mille, buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, grazie del pensiero rivolto ovviamente alle persone che non se la passano proprio benissimo. Ci ascoltiamo questa canzone pazzesca del 1993, il grande Vasco Rossi su Radio Manila.
2: Io

0: Ciao, sono Carmen Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
4: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
3: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Roberta Mucchi.

in questo remake American Ink, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila. Quanto bisogno c'è di caffè shakerato? Shakerato, allora fatemi sentire le vostre vocine, però mi raccomando, dai, mandate i vocali al 338 50 38 908. Allora, ho bisogno della vostra energia. Buongiorno Radio Manila, qui la crew dei montatori meccanici, e giovedì siamo nella fase più delicata della settimana, abbastanza stanchi da sbagliare ma abbastanza vicini al venerdì da resistere. Bravi, questo è lo spirito giusto. Ci dedicate Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses per darci la carica. Un saluto a tutti quelli che sono già sul pezzo dalle prime ore del mattino. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over il venerdì, gli arriva il sabato. Ecco, e siamo praticamente a un passo, ragazzi, dai, dovete resistere. È quello che vi permette poi di avere quella lucidità, quella lucidità tale per cui non sbaglierete oggi, ne sono certa. Poi vi pompo questa canzone a bestia, alzatela a mille, sempre sul pezzo, e non si può non essere sul pezzo con i Guns, quelli del 1987 che ci hanno stragasato e ci continuano a far gasare da tantissimi anni. E ci ascoltiamo Sweet Child O' Mine, e vi lascio un pezzo di chitarra di Slash.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora ben trovati sulla A5 Torino Aosta, a causa di un incidente è chiuso il tratto fra Torino Nord e Volpiano in direzione Aosta. Sono inoltre presenti forti rallentamenti sulla tratta. Consigliamo ai viaggiatori la viabilità ordinaria. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui, il prossimo aggiornamento fra circa un'ora.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
5: Manila. Viabilità.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Rouge insieme a Fabri Fibra, Parafulmini. Questa è la canzone che ha richiesto Anto al 338 50 38 908. Allora, noi si va avanti, siete già veramente una moltitudine, che bello sapervi così tanti, anche se siamo in clima vacanziero. Per qualcuno sono prossime le ferie e spero davvero che riuscirete a staccare un po' la spina, però sempre insieme a Radio Manila, come fanno un sacco di manilosi in qualsiasi parte del mondo, proprio anche all'estero, con la nostra app. Pronto?
1: Buongiorno splendida Mucchi, ben arrivata. Sono
0: grazie.
1: Stella.
0: Ciao Stella.
1: Mucchi, mamma mia che caldo, è una tragedia,
0: lo so, si muore.
1: Comunque, io oggi e domani sono a casa, ho preso 2 giorni di ferie perché non ce la faccio più, penso di meritarmelo come sempre.
0: Scusa.
1: Un po' di riposo, perché mamma mia, è stato un anno intenso e particolare.
0: Certo.
1: Volevo ascoltare, sai cosa, Mucchi? Nick Cannon con Each Time You Break My Heart. Io sono, te l'ho sempre detto, molto anni 80, e mi è venuta in mente quella. E niente, vi auguro buon proseguimento. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Baci baci Mucchi.
0: Ciao Stella, non se ne può più. Anche Sara mi scrive: Saretta, Pinerolo 32 gradi in casa, fuori è peggio. Ciao Saretta da Pinerolo, arriverà l'autunno, speriamo. Allora, 31 gradi e mezzo nel termostato di casa, assurdo, sì, è veramente assurdo. Cerchiamo di resistere e stiamo insieme, rinfreschiamoci con la musica qui di Radio Manila, questa del 1987. Quanto era bello Nick Cannon, eh? Allora, It's Time to Break You Break My Heart, ce l'ascoltiamo, qualcuno invece la canterà anche.

Ciao Mucchi, sono Samantha da Carmagnolo, ti ascolto sempre. Qui si muore già di caldo, mi metti canzone estiva così magari mi rinfresco. Chi non ascolta Radio Manile, game over, arriva.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila, estate.
2: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
7: Da Ford Autos, società Benefit, gli incentivi statali sui veicoli commerciali valgono ancora di più. Se hai un veicolo commerciale fino ad Euro 4 da rottamare, agli incentivi statali si aggiungono gli eco bonus Ford Autos su Courier, Connect, Custom, Transit e Ranger con vantaggi da listino fino a 30.000 euro sulle versioni diesel, benzina o ibride e vantaggi fino a 25.000 euro da listino su tutti gli elettrici anche senza rottamazione.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Italo Disco. Sono quasi le 10 qui su Radio Manila, là fuori si muore di caldo, lo so. Buongiorno Mucchi, stamattina ti chiedo gente di mare, grazie, buona giornata calda. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Saluto di Marcella, ciao. Quanti posti di mare stanno andando a fuoco? È vero, anche da noi ci sono i Canadair che prendono acqua dal lago, allora immagino sicuramente si è molto molto esposti agli incendi, speriamo che non ce ne siano almeno di dolosi, ecco, mi auguro questo. Intanto ci ascoltiamo questa versione rimasterizzata nel 2018 di una canzone che ha fatto veramente la storia della musica italiana, Raff e Tozzi, Gente di Mare, ce l'ascoltiamo.

0: Buongiorno Muki, che bello sentirti.
1: Ciao,
0: sono Gaietta.
1: Grazie, ciao Gaietta.
0: Questa mattina mi faresti ascoltare una canzone di Michael Jackson? Se fosse possibile, Leave Me Alone, altrimenti Dirty Diana. Grazie, auguro a tutti una buona giornata, a te buon lavoro e che ne ascolti a Manila e un di nuovo.
1: Ciao, allora tra poco vediamo cosa ha scelto la signorina.
2: Ciao,
1: pronto?
2: Sono Manuela, volevo
1: ciao,
2: richiedere
1: Manu.
2: Una canzone di Cioffi, Carmela. E augurare buona giornata a tutti e che non ascolta Radio Manila e Game Over. Un bacio.
1: Ciao, un abbraccio, arriva anche Cioffi, adesso Dirty Diana.

0: Manila Box. Estate con noi.
1: Hey, I'm Purple Disco Machine, and if don't listen Radio Manila, you're game over.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 10:01.
5: Devo dire un segreto.
6: La spesa la faccio solo da Conad.
5: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
7: Fino al 6 agosto, Susine Metis, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi a 1,47€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è deceduto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. Col via libera ieri della Camera elegge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Scettico il presidente dell'associazione Antigone Gornella, secondo cui a causa dei limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia. 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute: Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 i capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini nel lancio ieri in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio, anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò, rivelando di aver ricevuto messaggi di soddisfazione per la scelta dei nuovi vertici dal predecessore Gravina e dal capitano Donnarumma. L'associazione Calcio Milan è intervenuta intanto ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano a seguito di un intervento pregresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.
11: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Manila Box con Roberta Mucchi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Carmela Cioffi, ce lo siamo ascoltato qui su Radio Manile in apertura di questa seconda ora di brunch. È già volata un'ora, così come se non ci fosse un domani, e meno male, perché il tempo deve scorrere, se non si chiamerebbe tempo. Ciao, siamo Sara e Giulia, stiamo andando al mare con mamma e papà, vorremmo ascoltare Golden delle Antrix, grazie. Allora arrivano anche le Antrix e ce le ascoltiamo insieme.

0: Antrix con Golden, K-pop, Demon Hunter Casters. Allora andiamo avanti e sentiamo chi c'è. Pronto? Chi
1: bussa? Buongiorno Radio Manila. Buongiorno. Sono Elisabetta, volevo richiedere la canzone Baila di Stiz. Grazie, la dedico a mio marito e ai miei nipotini belli, quattro nipoti stupendi. Grazie, e chi non aspetta, non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, allora temo che la canzone che hai richiesto appunto non sia in programmazione qui su Radio Manila, quindi devo andare avanti. Pronto?
2: Ciao, sono Simone da Benasco. Ciao Simo. Se possibile vorrei ascoltare Paint It Black dei Rolling Stones. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Allora, un pezzaccio, Simo, del 1966, Paint It Black.

0: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
2: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
3: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
4: Sorridi.
5: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233 1359. Ripeto 340-233-1359.
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ma è Giuli, brutta storia su Radio Manina. Avete anche voi quella persona che io senza di te, tu senza di me, brutta storia. Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Roby, sono Nadia.
0: Ciao Nadia.
1: Spero che tu stia bene.
0: Sì, grazie.
1: Io mi trascino per l'ultima settimana, ancora nuovamente di lavoro.
0: Dai, dai.
1: E sono stanchissima.
0: Ci credo.
1: Però si avvicinano le vacanze, quindi uno.
0: Andiamo di inerzia.
1: E mi piacerebbe ascoltare A parte te di Ermal Meta e dedicarla al mio angioletto Cristian. Un bacio grande, chi non ascolta Manila Game Over. Ciao.
0: Ciao, dai, dai, resisti, tra poco le ferie. Allora, tutta per Cristian, arriva A parte te e voglio ancora leggere questo messaggio velocissimo. Ciao Radio Manila, sono Nicole, puoi mettere Tic Tac di Salmo. Arriva anche Salmo, ma adesso Ermal Meta su Radio Manila.
2: Questo vecchio cortile che

0: Ciao, siamo Antonio,
1: Gabriele
2: e Graziana.
0: Stiamo andando in Puglia, partiamo dal Piemonte, il viaggio in macchina è lungo.
3: Sì,
0: vorremmo
3: è
0: ascoltare una canzone di Caparezza. O viene a ballare in Puglia oppure è fuori dal tunnel. Grazie e chi non

0: Ascolta Radio Manila,
1: Che bover!
2: Ciao, un abbraccio, allora buon viaggio, sarà lungo, però dai, mi raccomando, in compagnia di Radio Manila dovrebbe scorrere un po' più veloce. Allora vi abbraccio, buone vacanze, Caparezza arriva con Fuori dal tunnel.

0: Ciao, sono Caparezza, se volete ascoltare la mia musica la trovate anche su Radio Manila.
1: Radio Manila, estate.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Una buona giornata a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A5 Torino Aosta, per un incidente chiuso il tratto fra Torino e Volpiano in direzione Aosta, sono inoltre presenti rallentamenti sulla tratta. Si consiglia ai viaggiatori la viabilità ordinaria. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, per traffico intenso sono presenti code al traforo del Monte Bianco in direzione Courmayeur. Con questo è tutto, buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
1: Manila. Viabilità. Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box
5: con Roberta Mucchi.

Alessandra Amoroso e il nuovo singolo tra loro due in questa combo discografica particolare. Allora 10:36, ciao, buongiorno, per favore ho una richiesta, vorrei dedicare al mio amore che è chiuso al lavoro da 2 settimane, ancora non sappiamo per quanto tempo, povero. Io non abito al mare di Calcutta, Francesca Michelin, la nostra canzone. Grazie, un bacio a tutti da Ale. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora torniamo nel 2017, io non abito al mare.

0: teatro Pizzaiolo in Camicia ha deciso di rimanere con noi. Allora gli dedichiamo una canzone dai di Shakira, la dedichiamo anche a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!
1: E che pizza! Ciao ragazzi, allora un abbraccio a voi. Ciao Roberta, sono Antonella, metteresti per favore The White Stripes, The Seven Nation Army? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona giornata. Adesso arriva Shakira, ma tra poco anche un po' di sano rock con i White Stripes. Adesso dai dai.

0: sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Che occasione all'Autofrancia.
6: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
5: Autofrancia.
6: Scopri di più su autofrancia.it.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Non mamma su un nuovo singolo su Radio Manila, sono quasi le 11, pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Antonio.
0: Ciao Antonio.
1: Vorrei dedicare una canzone al mio collega Massimo di Vasco Rossi, una qualunque, tanto è il suo cantante preferito. E tra l'altro a 10 giorni si va in ferie, non vedo l'ora.
0: Ci credo.
1: Quindi chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, allora ti mando un abbraccio. Vasco, l'abbiamo proprio sentito in apertura con Vivere, quindi adesso sono passate abbondantemente 2 ore. Possiamo riprogrammarlo? Allora, Fabius mi manda questo: zucchine, che sono tra le mie verdure preferite, però ripiene con la trita, vero? Una bella spolverata di parmigiano e via in forno, però tosta, eh? E giustamente il forno, me lo specifica, è in balcone, quindi il forno è sul balcone. Bravo Fabius De Fabienne, sempre un asso nella manica. Intanto quelli che ti stanno intorno mangiano tutti i giorni bene, eh? Ma alla grande. Le facciamo arrivare qua ste zucchine ripiene cortesemente, che mi è venuto un certo languorino, eh?

Allora l'album era Liberi Liberi, chi se lo dimentica, dai, non ce n'è una più bella dell'altra, ma sto dillo alla luna, dai, ma solo Vasco poteva farla sta canzone, troppo bella. Ciao Manilosi, siamo Ale e Johnny, decoratori di Torino, ci fai ascoltare il Triangolo No di Renato Zero, gentilmente la dedico a Johnny, chi non ascolta Radio Manile è game over. Un po' di frivolezza, siete pronti? Nel 1978 Renatone Zero, meraviglioso, trucco tutto bardato, e cantava Triangolo.

0: Manila Box, estate con noi.
1: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 11:03.
4: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
5: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
4: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
5: Così mamma è felice e io di più.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
0: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: buonasera, ciao Roby, se possibile passeresti una tra Tu cosa fai questa sera di Noemi, oppure Dimash PD 1000, giusto, non ricordo il titolo, manco io, quello di Giselle, no dai, però andiamo a dirlo giusto, andiamo a dirlo giusto, qual era signorina quello lì di Giselle? Dimash, allora Dimash Midi Pill, Dimash Midi Pill, dai, era quello lì. Però dai, vedi che me la sono ricordata, ma Noemi però la voleva ascoltare anche Martina, che ha scritto al 338 50 38 908. Ciao Roby, mi metti l'ultima di Noemi, per favore? Certo che sì, messa. Allora, stavo ridendo prima, se ci avete fatto caso, perché non ne capisco talmente niente di calcio che ho fatto arrabbiare un mio caro amico, nonché colleghissimo, Fabio, l'ho fatto arrabbiare perché non so la formazione di una squadra, che peraltro è anche la mia squadra, non dirò qual è, e gli ho detto dei giocatori tipo che c'erano, forse 10 anni fa. Ma io non ci capisco niente. Poi ho visto in televisione che hanno la seconda maglia ste squadre, ma non sapevo che fosse la seconda maglia della mia squadra. Vabbè, ho sbagliato, che ne so.
1: Ciao Radio Manina, ciao. Vuoi ascoltare Ma io ho due gonne di Celine Dion, perché la voglio cantare. Devo cantare un po' a tutta la mia, poi la devo cantare anche
0: brava
1: io,
0: scusa,
1: io oltre a cantare a tutta la mia famiglia e chi bene. Non ascolta Radio Manina è game over.
0: Fai bene, anch'io i miei momenti karaoke tutti mi devono ascoltare, perché senza pubblico uno cosa canta a fare, giusto? Allora io te la metto Celine Dion, però mi devi mandare un audio mentre canti, voglio sentire la vocina. Ciao, sono Giorgia, vorrei ascoltare Fragole di Achille Lauro e Rose Villain. Arrivano anche Rose Villain e Achille Lauro, ma adesso My Heart Will Go On.

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
6: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: meravigliosa, When You Say Nothing At All, bella, Ronan Keating, la colonna sonora di Notting Hill, film veramente celeberrimo, per così dire. Ciao Radio Manila, sono il cecione nazionale, puoi mettere Romantica di ultimo, e la dedico alla mia collega Sara Due, che è una sua grandissima fan. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Manila Box. Manila Box con Roberta Mucchi.

Santa, tanto vale vivere come si vuole, tanto parleranno comunque sempre tutti. Quindi l'importante è che la verità ce l'abbiate voi, dentro di voi. Allora, la nostra Loredana giustamente mi richiede pazza della Bertè, perché anche lei si chiama Loredana ed è pazza proprio come canta la nostra mamma rock Loredana Bertè. Allora, vado avanti? Sì, dai, giriamo la ruota. Ciao Radio Manila, sono Giada, vorrei ascoltare se è possibile Canzone d'amore di Joliet. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over, ce la ascoltiamo ovviamente.

Joliet, canzone d'amore su Radio Manila. Siamo quasi addirittura d'arrivo e di chiusura di questa terza ed ultima ora di brunch e poi ovviamente ci risentiremo domani. Ciao, ti stiamo ascoltando dal centro diurno di Dogliani. Vorremmo ascoltare Selavi di Khaled. Grazie, buona giornata.

0: ascoltare.
1: Ciao Adele.
0: La cura per me di Giorgia, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Allora, quella che secondo me doveva essere la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2025, ce l'ascoltiamo adesso. La cura per me, arriva Giorgia.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sai, game over.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao, sono Nek e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
7: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 290.

0: sito. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila te le suona.
3: Ed è un po' di

Su Radio Manila mancano 10 minuti a mezzogiorno. Ciao Roby, Marcello da Cavour. Posso chiederti se saluti i magazzinieri della Fruttital, che ieri è stata una serata impegnativa. Allora vi saluto, e se puoi mettere Summer Paradise dei Simple Plan, grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, Simple Plan insieme a Sean Paul, ce l'ascoltiamo. I gotta find my way back to summer paradise.

Plan, Sean Paul. Allora saluto Pino Renato che mi dice adesso è veramente finita, immagino bene la vacanza e rientri al lavoro. Ti tocca. Ciao a tutti ragazzi di Radio Manila e soprattutto ciao Mucchi, sono Alex di Borgomanero, volevo sapere se fosse possibile ascoltare quel capolavoro di It Takes a Fool to Remain Sane degli ARC. Grazie mille di cuore, chi non ascolta Radio Manila è game over. Leggo ancora un messaggio, ciao sono Buffalo da Canischio, mi metti per favore Summer of 69, grazie mille, salutami tanto i miei amici della piscina Oasi Blu di Cuceglio, grazie mille. Allora signorina, ha deciso?

0: Allora, pare proprio che siamo dichiaratamente nella terza ondata di caldo africano. Pare.
1: Io voglio, non me ne sono accorto.
0: Neanche io stamattina alle 7 del mattino, 28 gradi, 29. E così tutta la notte rimane.
1: Era già bella alta, 28 gradi a quell'ora, sì, lì, ragazzi. Quindi.
0: Sì, ma poi di notte non scende, sai che almeno uno dice, sì, certo, aspetti di dormire con un po' di respiro,
1: quanto,
0: invece
1: no.
0: Niente, siamo proprio così destinati così a viaggiare nella friggitrice ad aria tutto il giorno.
1: Ci squagliamo,
0: sì.
1: Tra l'altro Torino è una tra le città con il bollino rosso,
0: sì,
1: e temperature altissime, umidità,
0: sì,
1: al 99%,
0: quindi. Siamo inguaiatissimi.
1: Mamma mia.
0: Però c'è proprio quella sensazione che si respira, cioè proprio ti manca
1: a
0: il respiro.
1: Fatica,
0: sì. Infatti bisogna fare le cose lentamente, perché io ieri mi sono proprio, come dire, lanciata, mi sono assolutamente
1: messa a fare un sacco di
0: cose, mi sono messa a tirare le lenzuola, a stendere le lenzuola fuori. A un certo punto non mi sentivo tanto bene, no?
1: E che è successo?
0: E ho detto, ma sì, sai, non so se è usanza a casa mia, quando ci sono un po' di persone, dai, facciamo un giro, misuriamo tutti la pressione.
1: Ah, bello, divertente.
0: A casa Mucchi, capito?
1: Bello.
0: Dai, misuriamo tutti la pressione. Sai quanto avevo io la mia massima?
1: Quanto
0: ieri?
1: Avevi di
0: ieri
1: massima?
0: Sera alle 7 di sera avevo 88.
1: 88.
0: Dovrebbe
1: bene.
0: Essere 120, per chi non è un medico, o comunque che non lo sa, dovrebbe essere 120-80 la pressione ottimale.
1: La pressione. Tu,
0: ecco,
1: invece avevi come massimo
0: 88-58.
1: Ecco, sembra un numero di telefono. Giochiamoci questi numeri.
0: L'88-58. No, davvero, perché stavo per svarionare, cioè proprio stramazzare al suolo. Allora ho detto, ma sì, per consolarmi, sai cosa ho fatto?
1: Cosa hai fatto?
0: Ho mangiato mezzo cocomero.
1: Ecco, vedi.
0: Mi sono ripresa però.
1: Ci credo, contiene
0: pochetto,
1: zucchero. Fresco.
0: Ho tirato su, che poi bisognerebbe pure mangiare salato neanche. Però io mi andava il cocomero.
1: Il cocomero.
0: E mi sono scassata mezzo proprio. Ma sai come lo mangiavo? Mangiato col cucchiaio,
1: a cucchiaiate,
0: capito?
1: Quella roba lì che hai detto,
0: a cucchiaiate, comunque alla fine scava, ma sai che buona, ma sai che dolce, alla fine
1: finita,
0: l'ho mangiata tutta, metà
1: tutta.
0: Da sola,
1: cosa l'anguria fresca,
0: però mi sono tirata su, lo fai per
1: credo.
0: La salute,
1: esatto,
0: certo,
1: mica lo fai perché ti piace l'anguria fresca appena tirata fuori dal frigo,
0: zuccherina
1: dolce.
0: Ma
1: tu i semi li sputi o li ingoi?
0: Allora, guarda, io tendenzialmente, se non sono troppi, li ingoio.
1: Ah, ok, anche perché è fastidioso poi sputarli di continuo.
0: Sì, allora,
1: quindi...
0: se proprio ce n'è qualcuno, cioè, così lo ingoio, se però trovi quei pezzi che sono proprio pieni, un po' li sputo.
1: Eh beh, certo, se no altrimenti puoi masticarli.
0: E se no, poi dopo masticarli.
1: Però
0: e poi,
1: ho scoperto che adesso ci sono anche, sì, le angurie senza semi.
0: Infatti, è vero, e
1: quindi,
0: sono anche buone.
1: Esatto.
0: Sfatiamo il mito che quelle senza semi non sono zuccherine.
1: No, invece sono buone anche quelle.
0: Bisogna saperle un po' scegliere.
1: È un po' più elegante, dai.
0: Sì,
1: perché se mangi la fetta d'anguria non devi sputare i semi.
0: Non ti metti a fare sta mitraglietta,
1: infatti,
0: con la. Infatti, non è carino.
1: Ti vedi il piatto con tutti questi puntini neri.
0: Neri, dai, non è carino.
1: non è carino.
0: Allora, io vi saluto, vi do appuntamento a domani, sempre dalle 9 a mezzogiorno. Inizia il Banana Time. Volevo anche augurare buona pensione al nostro Pino Renato, che mi ha detto adesso è veramente finita. Ho detto, ah, ma finita nel senso è finita la vacanza e vai a lavorare? No, vai in pensione.
1: È andato in pensione.
0: È andato ufficialmente in pensione.
1: Vabbè, che invidia.
0: Che invidia noi, che non, credo non ci andremo neanche mai.
1: Devi offrire da bere, Pino Renato.
0: Pino Renato, adesso che hai tempo libero. Ecco, mi raccomando,
1: ora che tempo libero, quando non vai a guardare i cantieri, vieni qui in radio.
0: A fare l'umarel, vieni qua. Va bene.
1: Okay.
0: Va bene, allora ciao, buon Banana Time, a domani.
1: Ciao.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Ciao, sono Stefano Accorsi e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Occhio.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 12:04.
4: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
5: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
4: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
5: Così mamma è felice e io di più.
6: Fiore, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Fino al 6 agosto, salsiccia di suino a 7,89 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allargano ancora le ostilità nel Golfo. Nella notte nuova raffica di raid statunitensi contro l'Iran in risposta agli sventati attacchi missilistici in Giordania. In un'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran. Tre civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Un morto anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Vede almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna, in un'ordinanza, ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nella arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno di una settimana dall'ultimo raduno segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafioso, il capo della procura, Lovoi, ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini ieri nel lancio in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Manila News.
12: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Perché?

0: queste giornate caldissime ci pensiamo noi a rinfrescarvi, no? Con tanta buona musica, grazie naturalmente ai vostri suggerimenti musicali al 338 50 38 908. E direi di iniziare con il posti. Sì, ho visto la stories su Instagram, davvero mi fa piacere, no? Che ci siano ancora persone che si emozionino quando ricevono regali che possono sembrare, no, regali così, no, di nessun valore, invece che hanno un grandissimo valore affettivo. È vero, posti? Ciao.
1: Compi del corazon, ciao dal posti. Allora, siccome oggi sono molto grato perché ringrazio la signora Marianna, so che tu hai
0: visto.
1: È stata troppo tenera, volevo chiederti per favore la canzone Grazie Mille degli 883. E penso sempre che in questo mondo tanto brutto queste cose piccole, tenere, fatte
0: sono
1: col
0: d'accordo.
1: Cuore ti riempiono veramente di gioia la quotidianità, e quindi oggi sono contento. Ciao Pompi, baci.
0: Sono contento anch'io e grazie per condividere con tutti quanti queste belle emozioni. Un abbraccio, arriva, grazie mille.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi il meglio a poco.
3: Che occasione all'Autofrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Siamo aperti anche ad agosto.
10: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila, estate.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, e arriva la prossima scelta musicale. C'è il messaggio della nostra Manilosa, un messaggio audio. Ciao!
1: Buongiorno Radio Buongiorno. Manila, buongiorno Pompi, sono Enza di Asti.
0: Ciao Enza.
1: Volevo richiedere la canzone di Sal da Vinci, Per sempre sì. La volevo dedicare al mio ometto Lorenzo, che oggi fa 11 anni.
0: Auguri,
1: e
0: Lorenzo.
1: Dire che l'amo più della mia vita, che è il mio bastone della vecchiaia.
0: Carino.
1: E infine la mia cagnolina Maya. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, un bacione, arrivo.

0: Sal Da Vinci, per sempre sì, e arriva la prossima scelta musicale per il nostro Maniloso che sta per andare in vacanza, manca poco, vero?
1: Ciao Pompi, sono Ciao. Luigi da Grugliasco.
0: Ciao Luigi.
1: Il conto alla rovescia è quasi terminato, meno due alle ferie, per fortuna.
0: Manca davvero poco,
1: dai. Poi si parte
0: dai.
1: Per la Croazia.
0: Bene.
1: Volevo richiederti la canzone di Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.
0: Va bene.
1: E la dedico a tutti i manilosi, tutte le manilose, alle mie colleghe. E niente, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao Luigi, allora buone vacanze per quando partirai e arriva la tua scelta musicale su Radio Manila.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Bellissima questa canzone scelta dal nostro Maniloso, che se ne andrà in vacanza tra un po', mancano due giorni. Allora arriva la prossima scelta musicale, c'è il messaggio di Tony che scrive: buongiorno Pomponi, per favore ci puoi far ascoltare la canzone di Diodato, Ti muovi? Se è già passata andrebbe bene anche una dei Queen a tuo piacimento, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manile Game Over, buon pomeriggio a tutti.

Diodato con Ti muovi, bellissima questa scelta musicale, e anche la prossima è quella di Emanuele che da Piscina che scrive: volevo chiederti se potevi mettere come un pittore dei Modai. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Allora saluti ad Emanuele, e arrivano i Modà con Come un pittore.

0: Modà come un pittore, e adesso arriva la scelta musicale di Gianluca, mister Melanzana. Ciao mister, ci sei?
1: Ciao Pompi. Eccolo. Sono Gianluca da Collegno.
0: Ciao.
1: Come stai?
0: Bene, tu?
1: Tornato a fare un caldo bestiale, Pompi.
0: Eh sì.
1: Quando è che finisce sto caldo, arriva un po' di fresco? Boh, che io sto caldo lo soffro tantissimo. Senti, sono andato a prendere Franci e sono in macchina. Potresti mettermi una canzone di Fred De Palma, Un altro ballo, per favore? Ti ringrazio. Saluto il Trumba. Saluto Daniela Saluzzo. Saluto Stefi. E saluto tutti i manilosi, come sempre.
0: Grazie.
1: Ti ringrazio. Ricordo di chi non ascolta Radio Manila, il Super Game Over. Ciao Pompi.
0: Ciao mister Melanzana. Arriva Fred De Palma con...

Maianita con un altro ballo e saluto il nostro amico Gianluca. Ciao, un abbraccio. Allora arriva la prossima scelta musicale. Pompi, buongiorno, è già giovedì, meno male. Siamo ad un passo da un altro weekend. Ti chiedo Strada facendo di Claudio Baglioni. Grazie, buona giornata calda e arieggiata. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Salutano i Marcella e sta. Allora, restate su Manila. Bella questa, e anche il nostro claim per l'estate. Un bacione a Marcella e arriva questo brano del 1981 di Claudio Baglioni con Strada facendo.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
6: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
7: Bassano. Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
8: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna, senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso.

0: a partire da soli 7.000 euro. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila, estate!

I nostri manilosi, ma c'è qualcuno che oggi gioisce più degli altri, è vero? Allora, ciao Pompi, vorrei ascoltare la canzone di Kim Carnes, Bette Davis High, la dedico a me stesso per aver raggiunto il traguardo della pensione. Beato te. Sono Pino, Renato da Borgaro, buon lavoro a tutti, naturalmente chi non ascolta Radio Manile Game Over, vi voglio un mondo di bene. Allora, goditi questa pensione, sai che un pochino ti invidio, perché secondo me è davvero un traguardo, dopo aver lavorato tanto, anche se poi il lavoro ti piace, ami fare il tuo lavoro, però è anche bello poi, no, iniziare a pensare, a dedicare un po' di tempo a noi stessi, a fare quelle cose che non riuscivi a fare quando lavoravi, quindi davvero sarà sicuramente è l'inizio di una nuova vita con tante tante soddisfazioni. Ti abbraccio forte e arriva questo grande successo del passato. ¡Gracias!

0: Pino Renato si sta già organizzando su come trascorrere il tempo quando sarà in pensione. Bravo, ve l'ho detto, secondo me arriva, inizia una nuova vita, arriva quel momento che davvero dedichi un po' di tempo a te stesso. Un abbraccio grandissimo, sappi che ti vogliamo bene e sappi che anche da pensionato devi ascoltare Manila, mi raccomando, Allora abbiamo la prossima scelta musicale, c'è il nostro amico che tra qualche ora andrà in vacanza, come un mese di ferie, scusa.
1: Ciao Davide,
0: ciao.
1: Come stai?
0: Non ne fa nessuno.
1: Molto caldo oggi. È l'ultimo giorno mio di lavoro.
0: Un mese di vacanza.
1: Davide, per piacere, mi puoi fare ascoltare la canzone quella là che sei tu?
0: Giovanna Arcor.
1: Arcor. La voglio dedicare a tutti i malinosi e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Io da domani sono in ferie per un mese.
0: No, vabbè,
1: ciao,
0: scusate.
1: Ciao Davide, ci sentiamo a settembre quando ritorno al lavoro.
0: Ma
1: ciao, grazie mille. Buona giornata, buon lavoro. Ti voglio tanto bene.
0: Anch'io.
1: Ciao Davide.
0: Ciao. Allora, penso che tu sia uno dei pochissimi a fare un mese di vacanza. Di vacanze, beato te. Arriva Giovanna Arcor.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:02.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
6: Fino al 6 agosto, Susine Metis, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi a 1,47€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Ancora buongiorno da Alessandro. Cisilin, tornano ad allargarsi ancora le ostilità Medio Oriente. Nella notte, raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
10: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza. Un morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
9: Situazione drammatica anche in Ucraina. E almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino, provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco, migliaia di persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
11: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti, con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine di volontari che si armano di secchi d'acqua.
9: Ed è tutto, a più tardi.
8: Manila News.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Settembre con due settimane, siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box e il Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Allora, buongiorno Radio Manila, è possibile ascoltare Portami Via di Fabrizio Moro oppure A parte te di Ermal Meta? La dedico al mio nonnino che oggi avrebbe compiuto 83 anni. Grazie e buona giornata da Mari.
1: Questo vecchio cortile che

0: Planeta con la canzone A parte te. Un abbraccio alla nostra Manilosa e un abbraccio lo do anche alla nostra amica che parla di vacanze. Chi è che va in vacanza?
1: Ciao Davide, siamo Elena e Elisa da Biella.
0: Sì.
1: Oggi è il nostro ultimo giorno di lavoro.
0: Ah.
1: Volevamo ascoltare una canzone per augurare, da dedicare a tutti quelli che vanno in ferie
0: e
1: che
0: loro
1: finiscono oggi di lavorare, e anche le nostre colleghe. La canzone è ATC di Around the World. E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
0: Ciao e allora buone vacanze a voi.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
2: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila, estate!

0: Serena Brancale con i The Colors, Partenope. Ah, meno male, sono andato giù in cantina, stavo cercando un disco, poi ho detto ma no, ma secondo me è un'altra la canzone. Vabbè, ciao, buongiorno Marianna.
1: Ciao Davide, buongiorno, sono Marianna. Allora, volevo ascoltare oggi una canzone che a me piace tantissimo.
0: Quale?
1: Di Renato Zero con sì. Spiagge. E chi non ascolta la domanda è un game over, ciao.
0: Ciao Marianna, un abbraccio. Bellissima questa canzone del grande Renato Zero con Spiagge. 338 50 38 908 per inviare il vostro messaggio in diretta.

0: le spiagge per la nostra manilosa Marianna, che saluto. Ciao Marianna, un abbraccio, un abbraccio lo do anche a Stefania. Beata lei, sapete dove se ne va la Stefania?
1: Ciao Pompi, sono Stefania, volevo dedicare la canzone Sei solo tu di Neck, dedicarla al mio grande amore Moreno, che è il mio compagno, e a mio figlio Manuel, poi saluto te, Zumbe, Francesco, Giuseppe e il mio caro amico Alessio di Napoli.
0: Bene.
1: Perché la verità è questa. Faccio le valigie e domani vado in crociera sul Mediterraneo. Ciao ciao,
0: ti mando spazio di
1: Manila, è game over.
0: Ciao, ciao Stefania. Allora, buona crociera, un bacione, buone vacanze. E arriva Neck con Laura Pausini, Sei solo tu.

0: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Manila Box, estate con noi.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A5 Torino Aosta, per un incidente è chiuso il tratto fra Torino e Volpiano in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce. A causa della presenza di veicoli scortati sono possibili rallentamenti con code fra Ovada e Novi Ligure in direzione Gravellona Toce. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.

0: servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità. Radio Manila. Nuovo singolo.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Mica tutti stanno preparando la valigia per andarsene in vacanza, eh? Ci sono anche i manilosi che le vacanze l'hanno finite, è vero Paolo che ha richiesto questa canzone, la nuova di Giselle che abbiamo suonato. Ciao, un abbraccio a te, un abbraccio lo do anche a Luca da Torino che scrive: ciao Radio Manila, sono Luca da Torino, mi potete mettere Holiday dei Green Day? E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, un saluto al nostro amico e un saluto a tutti manilosi che lavorano, che non andranno in ferie, o che sono già stati in vacanza.

Green Day con Holiday, la scelta musicale di Luca da Torino. Ciao Luca, un abbraccio. Adesso invece arriva la scelta musicale di Max. Vuole ascoltare la nuova di Saif insieme a Bresh. La canzone si intitola Parlar d'amore.

0: A proposito di caldo, c'è chi in auto a 47 gradi adesso, no ragazzi, ma veramente fa decisamente caldo. Se potete, non uscite, state a casa, se siete in giro, andate in un centro commerciale, in un negozio, state lì, state al fresco, rimanete in ufficio se siete in ufficio. Abbiamo la prossima scelta musicale, c'è un messaggio audio. Ciao, chi è?
1: Ciao Radio Manila, sono Antonio.
0: Ciao Antonio.
1: Da Collegno, volevo ascoltare Non l'hai mica capito di Vasco Rossi, che non ascolta Radio Manila, è un super game over, e mando un saluto al mio collega Massimo che è in ferie.
0: Beato lui. Ciao, un abbraccio. Allora arriva Vasco Rossi con Non l'hai mica capito.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
2: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
6: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: D'estate sono i nostri amici giardinieri, perché per forza devono lavorare fuori, quindi non è che possono lavorare in un ufficio al chiuso. È vero, vero Manu?
1: Buongiornissimo, ciao. Manilosi.
0: Buongiornissimo.
1: Ciao Pompi, sono il Manu, il giardiniere matto di Castelletto. Come state? Tutto bene?
0: Io bene.
1: Niente, volevo farvi sapere che ci sono.
0: Meno
1: perché
0: male.
1: Mi incontra la gente in giro, mi dicono: non ti vediamo, ma ti sentiamo. È vero, ogni tanto mi faccio sentire. Diciamo che siamo in un periodo molto estivo e sono a cottura media, quindi i boccali a volte li mando, a volte no, vabbè.
0: Fa caldo,
1: bando alle ciance, un saluto a tutti ragazzi, tenete duro che l'estate sta quasi finendo e poi ce la rimpiangiamo. E niente, mettete la canzone che volete, tanto va bene tutto in questo periodo. E non mollate mai. Ciao a tutti, e chi non ascolta Radio Manina è un super game over. Scusi.
0: Ciao Manu, mi raccomando, tieni duro te, con sto caldo. Allora, sai che faccio? Ti associo alla scelta musicale di Livio da Torino, che vuole ascoltare Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk. No, adesso mi deve dire che cosa hanno comprato il nostro giardiniere matto Manu e sua
1: grande
0: moglie.
1: Pompi, è proprio la mia canzone, non te l'ho neanche chiesto, ma vedi che già mi conosci. Non tengo più il dinero.
0: A chi lo
1: perché
0: dici?
1: Perché questo mese io e mia moglie abbiamo fatto spese super folli.
0: Cosa avete
1: però
0: comprato?
1: Siamo soddisfatti e va bene così. Un abbraccio Pompi e ancora un saluto a tutti. Ciao.
0: Ciao, vabbè, beh, non ci puoi lasciare sulle spine così. Spese folli, cosa avranno comprato? Boh, adesso siamo curiosi. Allora, scusate, abbiamo un claim di una superstar insieme alla Pausini, insieme a Tiziano Ferro, c'è anche lui? Ma davvero?
2: Buongiorno a tutti, sono Pietruzzo Superstar.
0: Addirittura.
2: E chi non ascolta Radio Manila è un gay. Over.
0: Allora, mi ricorda un po' Cristianino, però va bene, salutiamo questa superstar. Allora, io sono sicuro di far felice la superstar anche con la scelta musicale di Francesco, che scrive: ciao Pompi, mi faresti ascoltare Alghero di Giuni Russo? Manca un giorno alle ferie e la vorrei dedicare ai miei colleghi, in particolare a Detti, che ha rotto il carburatore della Vespa. No, povero, dai Conte che tutto si sistema. Chi non ascolta Radio Manila è sempre game over. Ciao Pompi e ciao Ettinocchi a Lucard. A Soreta.

è possibile? Mi sembra di stare in un condominio qui, perché i nostri manilosi nelle altre fasce orarie parlano, raccontano, e poi abbiamo la portinaia che sa tutti i fatti degli altri. Sapete come si chiama la portinaia? Il Trumba mi ha scritto: sta ristrutturando casa il maniloso di prima, quindi le spese folli sono per ristrutturare casa. E beh, vi capisco, va? Oh, ma senti, ma Trumba, di la verità, un po' sotto sotto sei anche un po' pettegolo, è vero? Un po' come me anche. Poi dopo ci divertiamo anche ad ascoltare e a sapere un po' i fatti degli altri, vabbè, va. Arriva la prossima scelta musicale, arriva il messaggio di Christian, vuole ascoltare Raff.

0: Manila Box. Estate con noi. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 14 e 3 minuti. Sport.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
5: Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Davide Pomponi.

0: con buon vento e siamo pronti per la terza ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box e il Banana Time con i vostri tanti messaggi al 338 50 38 908 e sentiamo il nostro amico che sta lavorando, secondo me è pure caldo, vero? Ciao.
1: Ciao Pompi, sono di nuovo Dino.
0: Ciao
1: da
0: Dino.
1: Novara.
0: Da Novara.
1: Scusami ma ieri alla fine non ho sentito.
0: Ah, come no?
1: So che l'hai mandato il mio messaggio, ma non ho sentito la canzone.
0: No.
1: Ti richiedo di mandarmela se puoi, eccoti degli 883.
0: Non è sentita ieri.
1: Se puoi fra 10 minuti perché qua è lunga a caricare.
0: Non so, Vabbè, adesso sono andato l'orario.
1: Ciao a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Dino da Novara, arriva Max Pezzali con Eccoti.

0: cari, eccoti la scelta musicale arrivata nel Manila Box ed ecco la nostra Manilosa che ha già finito le vacanze, vero? Già da due settimane.
1: Ciao Davidino del mio cuore, sì. Come stai?
0: Ciao.
1: Spero bene.
0: Bene, tu?
1: A parte il caldo, la mia macchina segna 33 gradi in questo momento, sono Giugi da Vercelli, io penso ancora al mare, seconda settimana lavorativa dopo le ferie, meno male che ci siete voi che ci tenete compagnia tutti i giorni e volevo richiedere come sempre Beautiful, dedicarla a voi speaker meravigliosi di Gigi Zag, augurare un bellissimo weekend a tutti i manilosi, soprattutto a quelli che hanno scaricato l'app come me, e ricordate che chi mi ascolta è Game Over. Ti voglio bene, Poppy, un bacione grosso.
0: Anch'io ti ciao, voglio ciao. Bene. Ciao, un bacione grosso, sono finite le vacanze per la nostra manilosa, ma meno male che c'è Manila e meno male che c'è anche Gigi Dag, Beautiful.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
5: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: con Tu cosa fai stasera, la scelta musicale di Dani, che saluto. Ciao, un abbraccio e saluto anche chi c'è. Ah, ma è lei che se ne va dove oggi pomeriggio?
1: Ciao Pompi,
0: non la sapevo,
1: come
0: questa
1: stai?
0: Cosa, però
1: sono Mary, la
0: Ciao,
1: moglie
0: Mary.
1: Del MacGyver. Oggi
0: dove
1: sto
0: vai?
1: Andando con la mia carissima amica alle terme.
0: Hai
1: con
0: capito?
1: Vittorio, perché ieri è stato il mio compleanno, e quando c'è il compleanno sai che cucire terme è gratis.
0: Ah, quindi è gratis.
1: Perché non sfruttarle?
0: Brava.
1: Niente, ti volevo chiedere nel tragitto se mi puoi mettere o una canzone di Ultimo, se non è ancora passato, o I Romantici di Tommaso Paradiso, oppure fai tu, tanto qualsiasi cosa metti va bene. Ti mando un bacio e non vedo l'ora che sia la prossima settimana per andare in ferie, ragazzi, non ce la faccio più.
0: Beata te.
1: Ciao, buona giornata
0: si
1: e ovviamente ti
0: non
1: ascoltare Radio Manila, è un super game over.
0: Si sente che sei disperata, che stai andando alle terme a passare il pomeriggio con la tua amica, è una fatica. Ciao, ti abbraccio, ti voglio bene. Arrivano I Romantici di Tommaso Paradiso.

0: chiuso i romantici e adesso abbiamo tre messaggi audio. Ma davvero, allora iniziamo con il primo. Ciao.
1: Ciao, sono Lina.
2: Elvira.
1: Antonella.
2: Manuela.
1: Vorremmo richiederti la canzone di Gigi Doug.
2: Hollywood.
0: È già passato il Gigi Doug.
2: Ascolta Radio Manila.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie. È simpatica le nostre manirose. Altro messaggio audio.
3: Buongiorno.
2: Spero oggi sia la volta buona. Sempre Simona da Torino.
0: Ciao, volevo Simona.
2: Ascoltare Baila di Stiz. Non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao.
0: Ho mandato anche la signorina Manila 9001 giù in cantina, su in soffitta, in cucina, in camera da letto. La stiamo cercando, arriverà, spero. E poi c'è un altro messaggio. Ciao
4: Radio Manila.
0: Ciao.
4: Io sono Giacomo.
5: E io sono Andrea.
4: Vorremmo ascoltare questa canzone, Gli anni degli 883, e se

Guns, questa era la scelta musicale dei nostri Malilosi. Adesso arriva la prossima scelta. Allora, ciao Radio Manila, volevo dedicare a tutti i miei colleghi dell'Italglass la canzone Tutta l'Italia di Gabri Ponte. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Allora salutiamo tutti i colleghi della Italglass, del nostro amico e della nostra amica, e tra poco sentiremo Gabri Ponte con Tutta l'Italia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 giga, scontato del 20%, tuo a €399,20. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Gabri Ponte con tutta l'Italia e adesso arrivano due messaggi. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, ciao Pompi.
0: Ciao.
1: Siamo Alberto,
2: Michele,
3: Elisa, Alice.
1: E stiamo tornando dalla montagna, siamo andati a fare rafting nella Valle Stura.
0: Anche io lo faccio. Rafting.
1: E vorremmo sentire la canzone di Max Pezzali con un Deca. E sono ascolti Radio Manila.
2: Sei game over!
1: E fai il bagno nello scuro.
0: Ciao, grazie ragazzi, un abbraccio. Beh, allora un po' di fresco l'avete preso. Credo sia già passato Pezzali, è vero? Ciao, sono Giuli, vorrei dedicare a Tutorial Ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: con Ossessione, e adesso arriva la prossima scelta musicale da parte del nostro Maniloso, che non sentivo da un po' di tempo. Come mai? Eri un po' assente in questi giorni? Ciao.
1: Buongiorno a tutti i Manilosi. Buongiorno. Ciao Pompi. Ciao caro Pompi, come stai?
0: Bene, tu?
1: Sono Deo, è da un po' che non ci sentivamo. E sto rientrando adesso dall'ufficio postale di Mena, dove ho lavorato. Devo dire, un bellissimo posto, e ovviamente con il lago da
0: che
1: panorama
0: bello. Bellissimo.
1: E sto rientrando adesso in filiale a Novara e chiedo di riprodurre Cavana di Irama.
0: Va bene.
1: Se invece l'avete già riprodotta,
0: no.
1: O la canzone a lui, La testa gira di Fred De Palma, in modo da sentirci un po' sempre più vicini alle vacanze, all'estate. E a questo caldo e al mare. E chi non ascolta Radio Maniera è un super super game over. Ciao a tutti e una buona giornata.
0: Ciao Leo, grazie. Allora ascoltiamo Irama.

0: Irama con Cabana per il nostro maniloso Leo. Ciao Leo, un abbraccio e un abbraccio lo do anche a Pino. Ciao Pino, buon pomeriggio.
1: Ciao Pompi, sono Pino.
0: Lo so, fa caldo con gli abbracci però.
1: E volevo ascoltare La città degli angeli di Achille Lauro, se non è possibile quella, qualsiasi altra canzone scegli tu di Achille Lauro, e la dedico a Paola. E vi abbraccio, vi auguro una buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao ciao.
0: Abbracciamoci anche con il caldo.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Snoop 3 con Cristina Lora, melodrammatica. Allora, poi risponde ai nostri amici che hanno scritto: ciao Radio Manila, siamo Luca e Giorgia e volevo richiedere la canzone Al mio paese, oppure ci vorrebbe un amico, e dedicarla a Vanessa e ricordarle che anche se non è venuta a mangiare i panzerotti, la pensiamo. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Allora, Luca e Giorgia, quando Vanessa non vuol venire a mangiare i panzerotti con voi, chiamate me, io ci vengo, li mangio anche tutti.

0: Brancale, Levante, Delia, mio paese. Io quando torno al mio paese sento nell'aria il profumo dei panzerotti, perché giù a Bari i panzerotti, ragazzi, si fanno veramente buoni buoni buoni. Allora mi ricordo che mia mamma faceva i panzerotti con la cipolla e il tonno, soffriggeva la cipolla e poi metteva il tonno, un po' di pomodoro e poi riempiva i panzerotti. Mamma mia, quanti ricordi. Vabbè, allora un po' di nostalgia. Ciao Radio Manila, stiamo andando in aeroporto, puoi farci ascoltare Buon Vento di Jovanotti Alfa? Grazie. Allora, credo sia già passata quella canzone. Poi, ciao, sono Max da Torino, mi fai ascoltare Matteo Faustini con Vorrei, la rabbia soffice? Chi non ascolta Radio Manila, Game Over? E poi c'è un messaggio di Fabio che scrive: mi puoi mettere Acqua e Sale di Mina e Celentano? Cosa avrà scelto la nostra signorina Manila 9001?
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Ma dove sei? Sono mesi che sto digerendo una lettera che avrei voluto averti letto in tempo. E ti chiedo scusa se ti sto cantando e non scrivendo, ma la musica è la lingua con cui parlo meglio. Vorrei un mondo più sincero e con meno confini, invece di una società modello.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Ma se non sbaglio, allora questa è la canzone scelta da Salvo da Mirafiori Sud. Anche ieri abbiamo chiuso con questa canzone, vedi la coincidenza?
1: Ah sì, non c'ero io però.
0: No, c'era il Davis.
1: C'era Davis. Ha fatto lui il test.
0: Di cosa?
1: Di droga. No. Oggi tocca a me.
0: Adesso vengo, ti controllo io. Hai qualcosa da dichiarare?
1: No, nulla.
0: Nulla, meno male. Allora si può andare avanti, che è meglio.
1: Sì.
0: Come stai? Fa caldo fuori?
1: Non lo so, io da stamattina come te che sono.
0: Beh, è arrivata la nostra collega, ha detto guarda che se mette la carbonella per terra prende fuoco,
1: sì, quindi, mi raccomando non uscire scalzo perché potrebbe fare quell'effetto lì barbecue.
0: Meno male che io porto sempre il tacco 12, capito? Così mi solleva da terra,
1: bello.
0: Sono sollevato e non mi brucio almeno i talloni. Esatto. Se no altrimenti mamma che bruciore, no.
1: Allora, un po' come sulla sabbia, no?
0: Esatto, no, quella guarda. Sai che veramente io mi sono ostinato i piedi tanti anni fa, cioè con la sabbia bollente, quindi evitiamo anche,
1: sì,
0: di camminare, evitate anche di portare i cagnolini. L'altro,
1: sì,
0: giorno ho visto un video su Instagram, poveri cagnolini. L'asfalto è rovente.
1: È rovente, sì, soprattutto nelle ore più calde della giornata. Come si può fare? Mettergli i calzini?
0: Ho i calzini, ci o le scarpette, oppure, non lo so, su un prato, lo tenete su in braccio.
1: Sì, fino
0: se
1: a
0: il
1: quando?
0: Cane è grande, è enorme, ragazzi.
1: Un problema.
0: Mettete le scarpette, se volete ve le presto io.
1: Tacco 12.
0: Due paia di scarpe con il plateau e il tacco 12. No, però le ho viste le scarpine, sono un tipo dei calzini,
1: sì, dei calzini
0: che hanno praticamente sotto in gomma e proteggono
1: tipo le
0: zampine.
1: Antiscivolo dei,
0: esatto,
1: timi.
0: Bravissimo, e quindi va bene, ma finirà questo caldo prima o poi.
1: Forse.
0: Eccessivo,
1: sì.
0: Mai stato caldo,
1: no,
0: come quest'anno, davvero. Quindi
1: siamo arrivati anche a sperare che finisca presto l'estate.
0: Guarda, se lo dico io che adoro l'estate.
1: Ma poi è il caldo.
0: Ma davvero è troppo. Vabbè, me ne vado, vi lascio con Federico, noi ci risentiremo domani come sempre da mezzogiorno alle 3. Ciao Fefe.
2: Ciao. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. Radio Manila.
3: Radio Manila.
2: Ora esatta.
4: Sono le 15:04.
5: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
6: Fino al 6 agosto, salsiccia di suino a 7,89 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal capo dello Stato Sergio Mattarella oggi una ferma condanna nei confronti delle violenze in Val di Susa e un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività. La realizzazione di un'efficace difesa comune europea non rappresenta una minaccia per nessuno e non mira alla guerra, ma al contrario uno strumento per garantire la pace. Questi sono due dei temi al centro del discorso del Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione della cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Tensioni in Parlamento sullo schema di decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo per l'uso dei controlli biometrici da parte delle forze dell'ordine. Dopo il via libera incassato alla Commissione Politica dell'Unione Europea del Senato, l'iter si è fermato alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei sul parere è stato rinviato per le proteste dell'opposizione. PD, Movimento 5 Stelle e AVS denunciano il rischio di una profilazione di massa. Stesse perplessità espresse dal Garante per la Privacy, che ha ribadito come la raccolta automatizzata e indiscriminata di dati biometrici nei luoghi pubblici sia incompatibile con le normative europee. Il testo autorizza l'uso del riconoscimento facciale per la prevenzione dei reati e la conservazione fino a 7 giorni delle registrazioni effettuate in luoghi e manifestazioni a rischio. E ieri invece la Camera ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico socio-riabilitativo. Secondo il ministro della Giustizia Nordio saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Un massiccio attacco russo aereo contro l'Ucraina ha provocato almeno 8 morti nella regione di Dnipropetrovsk e portato alla violazione dello spazio aereo polacco. Un missile da crociera si è schiantato nella provincia di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i cacci e a convocare una riunione d'emergenza. E dura condanna dell'Unione Europea un'altra inaccettabile violazione del nostro spazio aereo causata dagli attacchi russi, stavolta sopra la Polonia, così la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Con l'ultimo esborso di 3,4 miliardi di euro, destinato principalmente a caccia e droni, l'Unione Europea ha finora erogato 8,5 miliardi all'interno del programma previsto da 90 miliardi per la difesa dell'Ucraina. Scherma, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di Hong Kong. Le azzurre Martina Balini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino hanno sconfitto gli Stati Uniti per 45-29. Nel medagliere l'Italia sale a 4 ori e 4 argenti complessivi. È tutto, a più tardi.
8: Manila News.
7: Scegliere una canzone, scegliere una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Federico Sartore.

0: Rivers di Teddy Swims, la canzone che dà il via ufficiale all'Happy Hour di oggi, giovedì 30 luglio, siamo agli sgoccioli ormai anche di questo mese centrale per quanto riguarda l'estate, l'estate che continua a tenerci compagnia con le temperature sempre più alte, sarà così ancora nei prossimi giorni, insomma ormai ci abbiamo forse quasi fatto l'abitudine, no forse no, a questi livelli ancora no, lo dicevamo già prima nel cambio con col Pompi, anche un po' meno andrebbe bene, vero? Va bene, dai, pronti a rinfrescarci con la musica, da quantomeno quello? Al 338 50 38 908, le vostre scelte musicali, che siano dediche anche, perché no, con tanti messaggi che vedo già arrivare attraverso WhatsApp, sia in formato di testo che audio, per far sentire direttamente la vostra voce. Io sono il Sart, staremo insieme fino alle 18 nell'Happy Hour che comincia con l'emozione che stanno per vivere Stefi e Mirko. Buon pomeriggio, con emozione stiamo andando all'aeroporto per recuperare nostra figlia 15enne che rientra da una vacanza studio di un mese è stata via a Malaga. Vorremmo ascoltare Si viaggiare di Battisti, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao a tutti, sono Valeria Marini, solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate, cascina capello, carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
2: Cascina capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti anche ad agosto.
6: Da Ford Autos, società Benefit, gli incentivi statali sui veicoli commerciali valgono ancora di più. Se hai un veicolo commerciale fino ad Euro 4 da rottamare, agli incentivi statali si aggiungono gli Eco Bonus Ford Autos su Courier, Connect, Custom, Transit e Ranger con vantaggi da listino fino a 30.000 euro sulle versioni diesel, benzina o ibride e vantaggi fino a 25.000 euro da listino su tutti gli elettrici anche senza rottamazione.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box.

0: amo.
1: Ciao Federico, come stai? È un po' che non ti scrivo, ma qui in cucina c'è da squagliare. Mi scrive Stefano, se puoi mi faresti ascoltare Tamo Tamo Tamo di Spagna, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Immagino Stefano, un abbraccio di solidarietà, insomma, non possiamo far altro in questi casi se non accontentarti, come abbiamo fatto con la tua scelta musicale, per un po' di leggerezza in questa giornata lavorativa anche per te. 338 50 38 908, dove è finito il messaggio? Eccolo qui, di Anna di Sommariva Perno, che voleva ascoltare, è arrivata la richiesta proprio mentre iniziava la canzone che abbiamo ascoltato in apertura, quella di Lucio Battisti, Si viaggiare. Anche lei avrebbe voluto ascoltare quella, che poi l'ha ascoltata sicuramente, perché dice: domani parto con destinazione Capo Nord, grazie. Chi non ascolta Radio Manila Game Over, mi manda anche la foto della moto pronta, tutta bella carica e tutta l'attrezzatura e tutto, insomma, il kit necessario ad affrontare questo lungo viaggio on the road in moto. Buon viaggio, Anna, mi raccomando, portaci con te, con l'app di Manila, mandaci anche, perché no, delle foto durante, o dei video durante il tuo viaggio verso Capo Nord. Buon pomeriggio Fede, che bello che ci sei tu, grazie. Marcella, fa caldo, è estate, restate su Manila, e io chiedo, il sudore ci appiccica, di Francesco Gabbani. Grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Salutoni, ciao Marcella, buon weekend anche a te.
2: Radio Manila, estate.

0: detto a chi è in vacanza, in Grecia, e ci ha portato con sé attraverso l'app di Radio Manila. Avanti, ciao!
1: Ciao Sart, sono Marika.
0: Marika!
1: Sono in Grecia, vorrei chiederti una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
0: Va bene.
2: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Anche dalla Grecia. Ciao, ciao Marika. Buona vacanza a te. I Pinguini Tattici Nucleari su Manila.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

Ernia con Per te. Buongiorno Radio Manina, sono Gaia. Io vorrei dedicare ai miei genitori una canzone per te, appunto, che oggi è il loro anniversario di matrimonio. Se puoi mettermela appena potete, grazie mille. Chi non ascolta Radio Manina, game over. Buon anniversario ai tuoi genitori. Ciao Gaia e grazie per la tua scelta musicale. 338 50 38 908. Ora una canzone che è tutta per lui, eh? Oggi un giorno davvero importante, speciale per il nostro Pino Renato da Borgaro. Ciao Sart, vorrei ascoltare la canzone di Hathaway, What is Love. La dedico a me stesso, finalmente pensione, è in pensione da oggi, naturalmente chi non ascolta Radio Manile game over. Ah, mi ha mandato anche la foto dell'ultima beggiata, si dice così, vero? Pino Renato, adesso è veramente finita, bellissimo, quindi inizia un'altra fase sicuramente. Goditela al meglio la tua pensione, vi voglio bene, mi scrivi ancora, vi porterò sempre nel mio cuore, ma non ci lascerai sicuramente, avrai anche più tempo, anzi, per ascoltare Radio Manila. Intanto, Hathaway, What is Love? What is-

0: 1993, What is Love? Hathaway con il suo grande successo nell'EP Hour di Manila. Sentiamo il prossimo audio ora al 338 50 38 908. Avanti, ciao!
1: Ciao Radio Manila, ciao Fede.
0: Ciao Alice!
1: Sono Alice da Cuneo.
0: Ben
1: stai?
0: Arrivata. Tutto a posto?
1: Io molto
0: tu?
1: Bene.
0: Tutto bene?
1: Benissimo. Oggi vorrei ascoltare,
0: sì,
1: se è possibile, In the Dark.
0: Di chi è?
1: Di DJ Snake.
0: DJ Snake e Stray Kids.
1: Oppure
0: giusto?
1: Una di Ermal Meta.
0: Oppure una di Ermal Meta.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Alice, allora alle 15:42 minuti chiamiamo in causa la nostra signorina Manila 9001 per la prima volta dall'inizio dell'Happy Hour. Quale tra queste due opzioni sceglie? Sentiamo un po'.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Finalmente anche in Italia.
4: P52
3: Energy Drink.
4: Energy Drink.
3: Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
5: Sorridi.
6: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
7: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59 9106.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Miguel Bosé, 1982, la scelta musicale di Maria, che saluto. Ciao, ciao Maria, grazie anche a te per la tua scelta e il tuo messaggio. 338 50 38 908. C'è anche il prossimo che è un audio. Da chi andiamo? Ciao.
1: Ciao Federico. Stefano da Cuneo.
0: Ciao Stefano.
1: Mi potresti far sentire Lose Yourself di Eminem?
0: E come no? Certo.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Buon ascolto Stefano.
1: Un abbraccio. Ciao.
0: Un abbraccio anche a te. Look. If you had one shot, one opportunity.

0: da Cuneo. La prossima Manilose invece Pia, giusto?
1: Ciao Manila, sono Ciao. Pia. Mi piacerebbe ascoltare Fiorella Mannoia con Il tempo non torna
0: il tempo
1: più.
0: Non torna più.
1: Lo dedico a tutti i manilosi, a voi di Radio Manila.
0: Grazie.
1: Un bacio al Trumba. Buona giornata a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Ciao Pia, ciao, ciao. Un bacione anche a te. Chiudiamo la prima ora proprio con la tua scelta musicale. C'è Fiorella Mannoia su Manila.
2: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete Game Over.

0: Rocks, l'estate su Manila. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:01. Sport.
2: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
5: Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, il Presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Sul fronte internazionale il Capo dello Stato ha risposto a chi accusa le istituzioni europee di scarsa incisività, evidenziando come una difesa comune europea vada intesa non come uno strumento di aggressione o una minaccia bellica, ma come un pilastro fondamentale per preservare la pace nel continente. I lavori parlamentari dedicati alle nuove norme di attuazione dell'AI Act europeo per l'uso dei dati biometrici da parte delle forze dell'ordine si sono bloccati alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei è slittato dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni PD, Movimento 5 Stelle e AVS. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. L'esame dell'articolato che disciplina il riconoscimento facciale per motivi di sicurezza con conservazione delle immagini fino a 7 giorni prosegue intanto nelle altre commissioni parlamentari. L'economia italiana mostra segni di tenuta e supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo ha registrato un incremento dello 0,2% su base congiunturale rispetto ai 3 mesi precedenti. La spinta principale è arrivata dalla domanda interna e dal dinamismo del settore dei servizi, portando la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. Soddisfatto il ministro dell'Economia Giorgetti, che ha sottolineato come, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresca oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. E c'è l'immediata reazione della Polonia e degli alleati dopo lo sconfinamento di un missile russo nella provincia polacca di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i caccia e a convocare una riunione d'emergenza, attivata anche la NATO. È tutto, a più tardi.
0: Manila News.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: me back. Ad aprire la seconda ora insieme nell'Happy Hour di Manila, alle 16:09 in questo istante. Pronti, via, si riparte con tante, tantissime scelte musicali al 338 50 38 908. Come Sart fino alle 18 anche in questo giovedì 30 luglio. Avanti, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Alessandro
2: e Valentina.
1: Ciao ragazzi, vorremmo richiedervi come una sessione di Samurai J.
0: Vabbè.
1: E chi non ascolta Radio Manila,
0: che
1: è
0: succede?
1: Un game over.
0: Bravissimi, ciao ragazzi, eccolo ciao. Qui Samurai J.

0: Ossessione Samurai J su Manila, ma c'è anche la nostra manirosa da Astienza, giusto?
1: Buongiorno Radio Manila, ciao, buongiorno Enza. Federico, buongiorno, sono Enza di Asti. Volevo richiedere la canzone di Saldavinci, Poesia.
0: Poesia, va bene.
1: La volevo dedicare a Lorenzo, che oggi fa 11 anni.
0: Auguri Lorenzo.
1: Mio nipotino, che le voglio più bene della mia vita. E volevo dire che Poesia è lui. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Bella la dedica di Enza per il suo nipotino. Saldavinci su Manila con Poesia.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
2: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
3: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa più TIN per un soggiorno da sogno.
4: Bassano. Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
7: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manina, siamo la carrozzeria C e D e volevamo dedicare Paris Latino di Bandolero a tutti noi e anche a tutti quelli che lavorano con queste temperature davvero tremende. Sulle mani e chi non ascolta Radio Manina è game over. Ciao ciao ragazzi, buon lavoro a voi, un abbraccio e adesso andiamo ad ascoltare anche il prossimo di audiomessaggio. Chi c'è? Ciao!
1: Ciao Radio Manina!
0: Ciao!
1: Siamo Nicole
0: e Carlotta.
1: Vorremmo ascoltare White Girl Wasted di Anna.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Bravissime. Ciao, buon pomeriggio.

0: E rieccoci, allora, dopo Anna, White Girl Wasted, qui nell'Happy Hour c'è spazio anche per la prossima Manilosa, che parla al passato, come se la canzone che voleva ascoltare fosse già andata in onda, ma non è così.
1: Ciao,
0: Manila, te lo
1: sono Simona.
0: Simona,
1: mi chiamo da Cuneo e mi sarebbe piaciuto ascoltare Romantica di Ultimo. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E Romantica di Ultimo arriva proprio adesso, non è ancora passata. Ciao!
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Manila Boss, l'estate su Manila. Sport.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buon giovedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalarvi che lungo la provinciale 197 del Col dell'Is si viaggia a senso unico alternato per lavori ad Almese nella fascia oraria 8:30-18:30. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità. Scegliere una canzone. Scegliere una canzone del Manila Box. Manila Box con Federico Sartore.

0: Fino all'ultima nota, Fabrizio Moro, Portami Via. La scelta musicale era quella di Mari. Buongiorno Radio Manile, possibile ascoltare Portami Via di Fabrizio Moro? La dedico al mio nonnino che oggi avrebbe compiuto 83 anni. Grazie e una buona giornata. Buona giornata anche a te, un abbraccio Mari. Grazie anche per la tua scelta musicale. Sentiamo la prossima in arrivo. Dico sentiamo perché c'è l'audiomessaggio al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao, siamo Alice
2: Junior
1: da Torino e vorremmo dedicare Criminal di Baby Gang alla maestra Francesca e
0: sì?
1: All'allieva chiacchierona Mary Angel. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Come volete voi.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Hour di Manila. 3385038908, avanti.
1: Io chi abbiamo? Luca.
2: Io sono Pietro.
3: Io sono Elio.
4: E io Ottavia.
0: E Ottavia.
2: Noi vorremmo
0: ascoltare
2: Viene a ballare in Puglia di Caparezza.
1: E se andando in vacanza a Montana, un po' di freddo.
0: Pensavo in Puglia,
4: E chi non ascolta
0: adesso trovate più facilmente a più il fresco, forse, perché anche in montagna, insomma, in questi giorni, nei prossimi, farà caldo anche lì. Noi andiamo in Puglia con Caparezza.
5: Ciao, sono Caparezza. Se volete ascoltare la mia musica, la trovate anche su Radio Manila.
6: E

0: canzone leggendaria ormai come Thriller. La scelta musicale era quella di Bruno, 338 50 38 908. Ciao Bruno, buon pomeriggio. Tra poco ripartiamo con un'altra scelta, anzi una dedica, quella di Valentina da Poirino. Volevo dedicare al mio compagno Fabio. Io ci sarò di Max Pezzali e dirgli che lo amo tantissimo. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Valentina, tra poco la tua scelta musicale.
1: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: ci sarò. 883 di Max Pezzali, la scelta di Valentina, la dedica per il suo compagno Fabio. 338 50 38 908, chi abbiamo nelle P Hour? Ciao,
1: ciao Sante, 42 gradi.
0: Ciao,
1: Sante,
0: ciao
1: 42
0: Stella,
1: gradi. Non ce la posso
0: mamma
1: fare.
0: Mia, 42?
1: Lenny Kravitz, se lo fosse già passato.
0: No, non ancora, aspettava te.
1: Tutti manilosi, naturalmente, chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Baci baci, Stella.
0: Ciao, ciao Stella, un bacione. Lenny Kravitz, eccolo qui con Low.

ma c'è ancora spazio per una scelta musicale in questa seconda ora di Happy Hour, ed è quella di Elisa, che vorrebbe sentire The Fate of Ophelia, la canzone di Taylor Swift. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Buon ascolto Elisa, tra poco ripartiamo con la nostra ultima ora insieme.

0: L'estate su Manila.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
12: Radio Manila. Radio Manila.
13: Ora esatta.
14: Sono le 17 e 4 minuti.
15: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
16: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
15: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
16: Così mamma è felice e io di più.
17: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Devo dire un segreto.
19: La spesa la faccio solo da Conad.
18: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
20: Fino al 6 agosto, Susine Metis, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi a 1,47 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
21: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
20: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
22: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
23: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
24: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Quella che sta per cominciare sarà una stagione importantissima per il Como, chiamato a lottare su più fronti, con la prima storica partecipazione alla Champions League. Le parole di Fabregas.
25: Per me è la cosa più importante è il Como. Lo che succede a me, ripeto, non lo penso mai egoistamente. Da quando sono allenatore per me è sempre tutto collettivo, tutto globale, tutto per me meglio che uno fa meglio di io che lo che faccio io. Allora non mi interessa sinceramente, lo dico con tutto il cuore, per me la cosa importante, ripeto, che ogni giocatore che rimane a Como, ogni giocatore che arriva a Como, che capisce che non siamo il Manchester City, che non siamo il United, che non siamo il Barcellona, che non siamo l'Arsenal, che siamo il Como, una squadra molto umile, con giocatori molto giovani. Questa stagione saremo, già lo eravamo l'anno scorso, però sicuramente anche molto di più, una delle squadre più giovani in tutta l'Europa, e per questo energia, umiltà, tantissimo lavoro, manca tantissime cose, in campo e fuori campo, e per questo provare sempre di fare i passi in avanti e dimostrare che ogni anno la società è all'altezza di ogni sfida che ci mettiamo davanti per fare.
24: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
23: Manila News.
26: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
27: Manila Box. Con Federico Sartore.

0: Privé.
1: Ciao Radio Manila, sono in piscina con mia mamma e vorrei ascoltare Bottiglie Privé di Sfera e basta. Se non fosse possibile, andrebbe anche bene una qualsiasi canzone. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Accontentata con Bottiglie Privé di Sfera e basta, in apertura della nostra terza, nonché ultima ora di Happy Hour per quest'oggi, insieme a Melsart fino alle 18 sull'unica radio che ve le suona quando volete, anche quando c'è proprio bisogno di quel momento lì. È vero? Il momento terapeutico.
2: Ciao Fede, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio.
2: Se riesci ancora, per favore, mi fai sentire
1: la canzone
2: terapeutica di Masini, ne ho proprio bisogno.
1: Ok.
2: Ti ringrazio, ti mando un bacione, saluto tutti i manilosi, un bacio di Isabel e
1: grazie.
2: Chi non ascolta Radio Manila è game over. Un saluto al Trumba, a Stella, Cristina di Torino e tutte le mie amiche e i miei amici. Grazie, Daniela da saluto.
1: Ciao Daniela, un abbraccio.
3: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei Game Over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839, ripeto 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
5: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
4: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Al VIP Erotic Club, venerdì e sabato, doppia coppia erotica con Dominic Palermo e Cinzia Vellons. Dal martedì al giovedì, Summer Party, serate havaiane e bikini con sconto 50% sull'ingresso e drink in omaggio. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Giusy da Mappano. Ciao Giusy, potresti mettermi Maledetti innamorati di Enrico Nigiotti? Un abbraccio a tutti quanti manilosi, un abbraccio anche a te. Ciao Giusy, buon pomeriggio. Saluto anche Mattia. Ciao ragazzi, potete mettere, mi scrive, Non ti dimentico dei Modà. Mattia per Marti bar Guttuari di Asti. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Jolier. La scelta era quella di Giada, che saluto. 338 50 38 908 il numero per essere assoluti protagonisti con le vostre scelte anche attraverso un audiomessaggio come il prossimo.
1: Ciao Manila, siamo Maria
2: e Martina.
1: Ciao, e ragazzi, oggi volevamo chiedervi
0: che vi facciamo
2: Atlantide
0: ascoltare
1: di Sara Toscano. E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
0: Bravissime a tutte e due, ecco per voi allora la vostra scelta musicale. Ci ascoltiamo la canzone di Sara Toscano qui su Manila nell'Happy Hour. Arriva Atlantide.
3: Io vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto

0: l'estate su Manila.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 €. In negozio, app e sul sito.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65 €. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Un buon giovedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, la statale 596 diramazione dei Cairoli è chiusa a Casale Monferrato in entrambi i sensi di marcia. Ci occupiamo quindi della provincia di Novara per informarvi che lungo la provinciale 4 Ovest Ticino si viaggia a senso unico alternato per lavori a Trecate.

0: Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Scegliere una canzone. Scegliere una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Federico Sartore.
4: Olè!

0: di pezza nella scelta musicale di Giorgia, che saluto. Ciao, ciao Giorgia, grazie. Andiamo anche da Fabio di Poirino col suo messaggio al 338 50 38 908, da cui ripartiamo. Ciao Manilosi, volevo dedicare a Valentina del centro estetico Vanesia, la mia compagna di avventure, la canzone Magari No di Tommaso Paradiso, e ringraziarla di avermi guarito in questo periodo un po' buio la mia vita. Un bacio anche alla mia cugina Vanu, che è in macchina al lavoro, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila te le suona.

0: Magari no, di Tommaso Paradiso, le 17:41 in minuti, in questo istante, nelle happy hour, dove arriva anche il prossimo audio. Ciao, chi
1: ciao,
0: c'è?
1: Ciao Camila, io sono Luciano e vorrei ascoltare White Wester.
0: Quella di Anna è già passata.
2: Se nel
0: però.
2: Caso l'avessi già passata,
0: attenzione. C'è l'alternativa.
2: Va bene anche... Vediamo. Come si chiama? Rolling Stones, The Colors.
0: Ok.
2: E chi non ascolta non Radio Manila è Game Over.
0: Giustissimo, buon ascolto allora.
3: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.

0: Oh, hi bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti anche ad agosto.
6: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
7: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
10: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Giulia. Ti volevo chiedere ancora la canzone di Rove. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Accontentata anche Giulia. E adesso c'è il prossimo audiomessaggio in arrivo, sempre al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Dai. Radio Manila, sono Martina. E vorrei ascoltare Beauty and Beat di Justin Bieber. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Martina.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Martin, Justin Bieber, Nicki Minaj insieme dal 2012 qui su Manila. Ascoltiamo anche l'ultimo audio e l'ultima canzone di questo nostro EP Hour. Sentiamo chi c'è, avanti. Ciao,
1: ciao. Sono Rosa Maria e mio fratello Edoardo.
0: Rosa Maria ed Edoardo.
1: E ciao, vorremmo ascoltare Cuoricini e la vorremmo dedicare a nostra nonna Rosa.
0: A nonna Rosa.
1: E chi non okay. ascolta Radio Manila, un super game over. Ciao.
0: Ciao, la vostra dedica speciale. Tanti cuoricini per nonna Rosa. Oggi mi

0: cose, i cuoricini ci portano i saluti per quest'oggi, ma anche per questa settimana in diretta con me nell'Happy Hour di Manila, il martedì e il giovedì, con me il Sart. Ci ritroveremo la prossima settimana, a partire da martedì sempre dalle 15. Invece tra pochissimo arriva Mariella, Mariella Vitale, con l'Happy Time pronta ad accompagnarvi fino alle 21 in diretta con tutta la vostra musica preferita. Grazie a tutti i manilosi per questo pomeriggio, passate uno splendido venerdì e un meraviglioso weekend. Ciao a tutti, un bacione dal Sart.
1: Manila Boss, l'estate su Manila. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 18.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
6: Fino al 6 agosto, salsiccia di suino a 7,89 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Bentrovate l'ascolto da Nicola De Muro. Nordio, ti metto dentro un R4, una stella a 5 punte e la firma BR, e quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa, nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Solidarietà da parte della Premier Meloni e da tutte le opposizioni, e poco fa una nota del Ministro della Giustizia. Ringrazio, scrive Nordio, della vicinanza ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio, i ministri, i sottosegretari e i parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione e tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il Presidente Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa e lanciato un allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'informazione. Il Capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a contrastare la disaffezione elettorale, chiedendo di moderare i toni del dibattito e ribadendo il valore della difesa comune europea come strumento di pace. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, portando la crescita acquisita annua allo 0,8%. Secondo l'Istat, la spinta di servizi e domanda interna ha compensato la flessione di industria e agricoltura. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale molto complesso. Resta altissima la tensione dopo uno dei più violenti raid russi sull'Ucraina, con oltre 10 vittime civili e la caduta di un missile in territorio polacco. Il premier polacco Tusk ha convocato un vertice d'emergenza di fronte alla violazione dello spazio aereo, mentre anche l'Unione Europea e la Commissione Europea hanno ribadito la ferma condanna dell'aggressione di Mosca. Fumata bianca vicina nei colloqui indiretti del Cairo sulla striscia di Gaza. Fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevederebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. Resta tuttavia drammatico il bilancio dei raid sul campo nell'enclave, mentre si alza lo scontro regionale dopo l'ondata di attacchi aerei condotti nella notte tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iran. È tutto, a più tardi.
1: Manila News.
11: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: ascoltata quando arrivano le 18:08 e allora buon pomeriggio, bentrovati cari amici melilosi da Mariella Vitale, bentrovati nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna con la vostra musica preferita fino alle 21. Potete già inviare il vostro messaggio con la vostra scelta musicale al 338 50 38 908 e cominciamo subito sentendo in questo ultimo venerdì del mese di luglio chi c'è, chi inizia, chi c'è? Pronti?
1: Ciao, sono Lorenzo. Da Torino.
0: Ciao.
1: E vorrei mettere Olly di Balorda Nostalgia.
0: Okay.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao Lorenzo, arriva Olly.
2: Ciao, sono Olly, ascolta Balorda Nostalgia su Radio Manila, un abbraccio.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: però ti voglio bene.
1: Bella orda nostalgia, Olli, alle 18:12 oggi è giovedì, quindi in questo momento su Alpignano, perlomeno io parlo dalla sede di Radio Manila, siamo sui 37 gradi. Voi in che zona siete? Come messo? Io ho provato a guardare il termometro dentro la macchina, dava 45 gradi. Facciamo un po' caldino oggi, fa molto caldino, domani andrà un po' meglio. Avevano detto che sarebbe stato il contrario, nel senso che il venerdì sarebbe stata la giornata con l'apice di caldo, mentre pare che invece saranno leggermente più basse rispetto ad oggi. Staremo a sentire soprattutto, ma sentiamo adesso chi c'è. Avanti, pronti?
2: Vai.
1: Sì.
3: Ciao Radio Manila, sono Domenico dai Tait, Tetti Pesio, Cuneo. Volevo ascoltare se è possibile la colonna sonora di Ghost.
1: Sì.
4: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao.

0: Ciao, sono Maria Grazia Cucinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Che occasione all'Autofrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
7: Solo da Quincar, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
8: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
7: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Quincar a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
9: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
10: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
11: Al VIP Erotic Club, venerdì e sabato, doppia coppia erotica con Dominic Palermo e Cinzia Vellons. Dal martedì al giovedì, Summer Party, serate havaiane e bikini con sconto 50% sull'ingresso e drink in omaggio. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

Chaka Khan, Snoop Dogs, Boogies in My Soul per la Daniela di Milano, che oramai è praticamente arrivata al quasi alla fine del countdown per andare finalmente in vacanza, vale a dire meno uno, giusto Daniela? Sta rientrando anche lei verso casa dopo una giornata di lavoro, ma a quanto pare, almeno così mi conferma, ancora più domani e poi vacanza, ferie. Così come saluto anche Marti Sofì. Ciao, potete mettere per favore Stella di Mare, ma quella con Cesare Cremonini e Lucia Dalla. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over arriva.

canzone di qualche annetto fa, 2022, di Cesare Cremonini e Lucio Dalla, postuma ovviamente, Stella di Mare. L'abbiamo ascoltata quando mancano poco meno di un minuto alle 18:30. Tra poco un aggiornamento sulle viabilità su strade e autostrade della nostra regione, ma prima devo salutare Alice da Torino, che vuole dedicare Sei mie di Ricky alle colleghe Franci e Mary Angel. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: lungo la
1: Manila. Via Vita.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

scelto in questo caso da Luca di San Fron. Carmela, ciao, posso ascoltare una canzone di Renato Zero? La dedico a voi e a mio marito, grazie da Titti. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Arriva Renato Zero, questa è Felici e Perdenti.

0: Un album del 1994 include anche Felici e Perdenti, che abbiamo appena ascoltato, di Renato Zero, una metafora che in fondo ci vuole un po' consolare, no? Vabbè, sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti, chi è? Pronti?
1: Ciao Radio Manila, siamo Amelia e Matisse e vorremmo ringraziare i genitori di mia cugina che hanno fatto stare ancora un giorno mia cugina a dormire da noi, e vorremmo ascoltare la nuova canzone di Shakira.
0: Ok, ciao, allora siamo contenti che la tua cuginetta rimanga a dormire ancora una notte insieme a te. Shakira, Burna Boy.

0: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola, il documento di valutazione dei rischi di Firmitas. Mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
3: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
4: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 299

0: valore garantito. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Al VIP Erotica Club, venerdì e sabato, doppia coppia erotica con Dominic Palermo e Cinzia Vellons. Dal martedì al giovedì, Summer Party, serate havaiane e bikini con sconto 50% sull'ingresso e drink in omaggio. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Mariella Vitale.

C'è Molella, Riva e Jay Peralta, quello che è. Per Riccardo da Cuneo, ciao Ricky, buona serata anche a te. 338 50 38 908 per scegliere la vostra canzone preferita qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. Ciao Radio Manila, sono Giulia e vorrei ascoltare Without Me di Eminem. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arriva Eminem.

0: minuti dalle 19. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Beatrice e sono insieme a mia mamma per accompagnare i miei nonni alla stazione per le vacanze.
0: Ah, che bello!
1: E volevo dedicargli Buon Vento di Jovanotti e Alfa.
0: Ok.
1: Ciao!
0: Ciao, buon viaggio anche ai nonni, arrivano Jovanotti e Alfa.

Buon vento, ciao, sono Alessia e vorrei ascoltare per favore Atlantide di Sara Toscano. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19:02.
3: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato degli scontri in Val di Susa e proprio in merito alle violenze nella valle il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. È vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, hanno fatto sapere i notav dal presidio. In un primo momento i divieti riguardavano solamente i centri di Susa e Bussoleno e saranno in vigore fino alle ore 7 di lunedì 3 agosto. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, ne riferiscono le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. Anche nelle ultime ore però attacchi israeliani nella striscia hanno causato un morto e diversi feriti mentre torna alta la tensione nel Golfo Persico, con attacchi americani contro l'Iran e per la prima volta l'intervento anche dell'Arabia Saudita. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città contrassegnate dal bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, esponendo centinaia di comuni a rischi di approvvigionamento. Emergenza roghi anche nel resto d'Europa, con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. 800 evacuati per roghi a Creta, con molte persone salvate in spiaggia dalle motovedette della Guardia Costiera Ellenica. Messina, l'esplosione di una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio è almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Volley, sommersa da Yates, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Il cammino degli azzurri si ferma quindi ai quarti di finale, con la nazionale a stelle e strisce che affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto, a più tardi.
6: Manila News.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Mar per Giovanni da Torino. Ciao Giovanni, buona serata anche a te. Sono le 19:07 minuti primi, siete con la Maria Vitale fino alle 21. Ve le suono e beh, se le gradite potete richiederla attraverso WhatsApp al nostro 338 50 38 908. E sentiamo adesso chi c'è avanti. Chi è?
1: Ciao Radio Manina, sono Ciao. Erasmo da Catanzaro. Potete mettere gli anni dei mitici 883.
0: Ma certo.
1: Radio Manila e Game Over.
0: Ciao, saluto a Catanzaro, arrivano gli 883.

Sono Nadia da Caluso e vorrei richiederti Another Day in Paradise di Phil Collins oppure Guardian di Alanis Morissette, a vostra scelta. Buona serata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over, cara Nadia. Facciamo scegliere la signorina Manila, anche se io vedo già che cosa ha scelto.

0: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
2: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
7: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.
11: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Radio Manila, ciao Mariella, sono Massimo da Novate Milanese. Chissà se avete in playlist Sucker DJ. Ma come no? Ma come no? 1983 si reppava, ma proprio pesantemente. Hai proprio veramente sbloccato un ricordo, caro Massimo. Ti auguro una buonissima serata e continuo con i vostri messaggi, quelli arrivati al 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Mariella, sono Cristina.
0: Ciao Cristina.
1: Stasera non sono fortunata come ieri, vabbè,
0: no,
1: dai.
0: Sei ancora in ambulatorio?
1: Un po' più impegnativa.
0: Okay.
1: Però guarda, devo dirti la verità, sono in ambulatorio, l'aria condizionata. Non tanto male non è che ci sto qua dentro,
0: appunto.
1: Non devo uscire. Senti, questa sera mi metteresti mica i Pet Shop Boys con Western Girls?
0: Ma certo.
1: La dedico a tutti i manilosi in ascolto e un abbraccio a Daniela e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Un bacio, ciao!
0: Ciao Cristina, stai bella fresca e mi raccomando, Pet Shop Boys.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 30 di Val Bormida si viaggia incolonnati in prossimità di Cantalupo verso Alessandria. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Via vita.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale.

Radio Manila è Game Over. Ciao Lucinda, buona serata anche a te. Un saluto va anche alla pizzeria Napoli di Alpignano che scrive: ciao Mariella, sono Silvio della pizzeria Napoli, ci fai ascoltare la costiera amalfitana? Grazie, certamente, eccola qui, arriva. Vedi?

0: Isa e Nino D'Angelo insieme per la pizzeria Napoli, che saluto. Ciao Mariella, sono Francesco, per piacere vorrei ascoltare Francesco Gabbani con Summer Funk, grazie. Se non ascolti Radio Manila sei game over, buona serata a tutti i manilosi, ma buona serata anche a te Francesco, e grazie per la consueta cartolina che ogni giorno vi invii. Quest'oggi una splendida immagine di Baveno sul Lago Maggiore con dei fiori meravigliosi e il lago ovviamente fantastico. Arriva Francesco Gabbani.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, io sono Chiara, sto andando da Alba a Desertetto a raggiungere i miei lupetti che stanno facendo le vacanze di branco e vorrei sentire una canzone di Madame. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
1: Ciao, arriva Madame, questa è la sua aranciata.

0: sono Lara. Stiamo tornando dalle cupole e vorremmo ascoltare Danza Kuduro.
1: Ok.
0: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
1: Ciao ragazzi, buon rientro, arriva Don Omar.

0: Yonix.
1: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
5: Al VIP Erotic Club, venerdì e sabato, doppia coppia erotica con Dominique Palermo e Cinzia Vellons. Dal martedì al giovedì, Summer Party, serate havaiane e bikini con sconto 50% sull'ingresso e drink in omaggio. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila Boss, l'estate su Manila.

sono 6 febbresce, parlare d'amore per la Manuela di Brossasco. 338 50 38 908, potete inviare le vostre scelte musicali qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila con la Vitale fino alle 21, dopodiché arriverà Sergio Melito per accompagnarvi fino alla mezzanotte e poi ancora la signorina Manila 9001 fino a domani mattina alle 6, sempre 24 ore su 24. Buonasera Mary, ti chiedo una canzone di Sia oppure una di Adele. Grazie, buona serata calda, voglia, sei calda. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Salutoni da Marcella, ci avviamo verso il weekend e verso la fine di luglio. E certo, domani è l'ultimo giorno del mese di luglio, però intanto arriva Adele, Rolling in the Deep.

4 minuti dalle 20, tra poco un aggiornamento con le ultimissime news curate come sempre dalla nostra redazione, ma prima dobbiamo fare gli auguri a Rosa, perché c'è il marito Alberto che dice: io voglio dedicare Still Loving You degli Scorpion a mia moglie Rosa, perché oggi compie 58 anni. Auguri, un saluto a voi, tanti tanti auguri, arrivano gli Scorpions.

0: Radio Manila. Ora esatta, sono le 20 e 2 minuti. Sport.
1: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura l'esplosione avvenuta a Messina, una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Nello stabile erano in corso lavori di manutenzione. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare, prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato degli scontri in Val di Susa.
6: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
5: E a proposito delle violenze da parte degli antagonisti avvenute sabato 25 luglio nel cantiere dell'alta velocità a Chiomonte, oggi il prefetto di Torino Cafagna ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12, i quali replicano: è vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, fanno sapere i NOTAV. La quarta ondata di grande caldo, da domani si allunga la lista delle città da bollino rosso, boom temperature a 41 gradi domenica, in Europa non va meglio. Il servizio di Nicola Compagnone.
7: Italia nella morsa dell'afa con la quarta ondata di grande caldo che entra oggi nella sua fase clou. 3 le città dichiarate da bollino rosso per la giornata di oggi: Campobasso, Perugia e Rieti, ben 16 in arancione. A partire da domani almeno fino al weekend, che è etichettato dagli esperti come il più caldo di questa torrida estate, arriva un netto peggioramento. Domani saranno 11 le città da bollino rosso e 12 in arancione, attese temperature che saliranno fino alla soglia dei 40 gradi su molte regioni, e il tutto sarà complicato dal netto aumento dell'afa e dal ritorno delle ormai ben conosciute notti super tropicali con valori ben oltre 30 gradi. Temperature estreme che stanno portando un periodo di grave siccità nel bacino del fiume Po, dove la criticità è diventata alta, con centinaia di comuni tra Piemonte e Lombardia a rischio approvvigionamento idrico. Anche in Europa il caldo fa segnare valori record e alimenta incendi in grande area del vecchio continente. Dopo i vasti roghi degli scorsi giorni in Spagna e Francia, l'emergenza si sposta in Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso.
5: Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, a riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate nei colloqui indiretti in corso al Cairo con la mediazione di USA, Qatar e dello stesso Egitto. Si prevederebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. E poi l'altro conflitto in Ucraina, 24 ore ad alta tensione, strage nella regione di Dnipropetrovsk, dove sarebbero morte 10 persone, tutte di un'unica famiglia, compresi 3 bambini. In tutta l'Ucraina 13 morti, e un missile russo sarebbe caduto creando una voragine in un terreno disabitato in territorio polacco, con il premier Tusk che si è recato sul posto e ha condannato l'azione, durissima condanna anche dall'Unione Europea e dalla NATO. Ed è tutto, buona serata.
4: Manila News.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box
9: con Mariella Vitale.

0: ci fa entrare così nella terza e ultima ora del Manila Box Happy Time insieme a Mirella Vitale, ma sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Alessio.
0: Alessio.
1: Mi potresti mettere Brividi? Grazie.
0: Certo.
1: Chi ha ascoltato Radio Manila, Game Over.
0: Ciao, buona serata anche a te. Arrivano mamma.

0: Radio Maniera, siamo Emma,
1: Elisa,
2: Asia,
0: i vostri amici della valle.
2: Sciocchini.
0: E niente, oggi siamo andati al lago e quindi per inaugurare questa days,
2: yes,
0: vorremmo ascoltare, poi al mercato, a mangiare la pizza e c'è la vita bella, noi sciocchini.
3: E lei lavorare,
0: guadagnare molti money. E allora niente, vogliamo richiararvi, di chiedervi, scusate, vi siete beat? No, aspetta, il taxi, e se non fosse possibile vi siete beat di Justin Bieber. Vi adoro, vi amo, se me lo mettete, grazie mille. E niente, mua, bacioni, chi non ascolta Radio Maniera è un super gay.
4: Belle peperine, wow. Ciao, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

0: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
5: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
4: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

paio di sandali, un vestitino leggero e via fuori magari a bere qualcosa di fresco da qualche parte. Eccolo i miei giovedì sera, belli, belli, belli. Una gran bella seratina, il giovedì sera. Il venerdì ancora meglio. Intanto saluto Stefania che aveva proprio scelto Gaia con Bossa Nostra. Ciao Radio Manila, sono Greta e con le mie sorelle e mia madrina vorremmo ascoltare Rockstar di Sfera Ebbasta oppure Cupido sempre di Sfera Ebbasta. Grazie e chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: Fabio dalla tangenziale di Torino. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Sara Toscano con Atlantide. Un saluto a tutti i manilosi, se non ascolti Radio Manila sei game over. Caro Fabio, l'abbiamo già suonata. Dove eri tu? Non eri in tangenziale, ovviamente, però ti saluto lo stesso e almeno così. Ma sei già arrivato? Hai già fatto tutto? Cioè non c'era coda, dai, c'è molta meno gente, molto meno traffico in questi due giorni. Tra l'altro sabato si prevede un ulteriore esodo e quindi molti partiranno per le vacanze, compresa la Vitale. Vabbè, sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, dopo una giornata di lavoro veramente devastante, interminabile, con caldo
0: ma ci
1: assurdo,
0: credo, ci credo,
1: avrei bisogno di una bella canzone carica.
0: Quale?
1: E ti direi Don't Stop Me dei Queen.
0: Come no?
1: Oppure una qualunque canzone che dia veramente un sacco di energia per affrontare la serata. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Dai, che ce la fai con i Queen, Don't Stop Me Now.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. A causa di un incidente sulla statale 30 di Valbormida si viaggia incolonnati in prossimità di Cantalupo verso Alessandria. Vi ricordiamo quindi che la A32 Torino-Bardonecchia verrà chiusa per lavori tra Susa e Ux in direzione Traforo dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Vi anticipiamo infine che il traforo del Frejus sarà chiuso per lavori dalle 22.30 di questa sera alle 0.30 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

0: giri e a volte tornano remixati, devo dire, in maniera magistrale. Dino Brown, Melody Castellari, Zombie per la Barbara di Torino. Intanto arrivano gli ultimi 20 minuti insieme a Mariella Vitale, ma sentiamo velocemente chi c'è. Siete tantissimi.
1: Bella, ciao Mariellona.
0: Ciao.
1: Come stai?
0: Ma tutto io bene? Sì.
1: Qua sul lago sì, va tutto bene.
0: Meno male.
1: Andi, volevo dirti.
0: Sì.
1: Quando dici che ce le suoni,
0: sì.
1: A Mariella Vitali che ve le suona. Anche mia mamma ci diceva così.
0: Ma io non dico in quel senso lì, dai.
1: La tua?
0: No, anche la mia mamma me le suonava.
1: Un salutino a te, a tutti i manilosi. E poi volevo chiederti,
0: sì,
1: se potevi mettere su una delle ultime, vedi tu?
0: Sì?
1: Di Dito nella Piaga, o se no Ticket One di quello là, non mi ricordo chi è.
0: È sempre preciso tu,
1: Va bene, un salutino a te, i manilosi, Claudio Arona. Ciao, ciao,
0: ciao, ciao Claudio, buona serata anche a te. Dito nella Piaga è qui, Businessman.

0: con dito nella piaga alle 20:40. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Marilina dolcissima, faccio in tempo a chiederti la canzone di Mango,
0: mi
1: bella
0: sa
1: d'estate.
0: Di sì, mi sa di sì.
1: Grazie. Chi non ascolta Radio Vanilla è un game over. Giusy dalla loggia. Ciao.
0: Ciao Giusy, arriva Mango, bella d'estate.

0: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
4: Al VIP Erotic Club venerdì e sabato doppia coppia erotica con Dominic Palermo e Cinzia Vellons. Dal martedì al giovedì Summer Party, serate havaiane e bikini con sconto 50% sull'ingresso e drink in omaggio. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale.

Sono le 20:49 e devo salutare anche Ari perché oggi è il suo compleanno e quindi voleva dedicarsi Testa tra le nuvole parte 2. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è super game over. Arriva Alfa.

0: dai del tu.
1: Ciao Radio Manila, mi sono andato a prendermi una pizza perché ci mancano 20 minuti per arrivare a casa e non avrò poi sicuramente voglia di cucinare cena.
2: Brava.
1: Volevo chiedervi se potete mettere, facciamo a metà, degli Eugenio in Via di Gioia.
2: Ok.
1: O se non fosse possibile una qualsiasi canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Vi ringrazio, buona serata a tutti.
2: Ciao Martina, una pizza risolve sempre tutto. Eugenio in Via di Gioia, arriva.
3: Ciao, siamo gli Eugenio in Via di Gioia.
4: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Jenny, mia di gioia, facciamo a metà, ci fa arrivare così al momento dei saluti, almeno per oggi l'appuntamento con la Vitale termina qui, ma inizia subito dopo quello con Sergio Melito e il suo Manila Box in the night per accompagnarvi fino alla mezzanotte. L'appuntamento è rinnovato domani ancora qui alle 18, se volete io ci sono, e ci salutiamo con l'ultimo messaggio che è arrivato, non è proprio l'ultimo perché siete in tantissimi, ma passeranno e piano piano passeranno tutti i messaggi. Sono Giacomo da Torino, mi fareste ascoltare per favore la canzone Enola Gay, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, e con gli OMD terminiamo il nostro appuntamento. Buona continuazione su Radio Manila.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

0: Allora ci siamo, dai, ci siamo, partiamo adesso mai più. 21 e 4 minuti di giovedì 30 luglio. Buonasera Manidosi, da Sergio Melito parte il Manila Box in the Night, lo sapete, l'appuntamento che ci vede insieme ogni sera dalle 21 alle 24, anche se dalla prossima settimana e almeno per due settimane ci faremo compagnia in altro orario, ma di questo parleremo più avanti. Adesso pensiamo a questa bella seratina calda, sì, calda è vero, che passeremo insieme al 338 50 38 908, quindi in compagnia della vostra musica. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Edoardo, sono appena partito da Torino per andare a Bergamo, sto andando a prendere la mia fidanzata che
0: hai
1: torna a casa
0: capito.
1: Dopo un anno di Erasmus.
0: Dopo un anno? E vai stasera?
1: E diventerà mia moglie l'anno prossimo.
0: Auguri.
1: Volevo fare un saluto sì. a due miei grandissimi amici,
0: sì.
1: Sale e Spicu. Dedicargli al loro firework di Katy Perry, e quindi la chiedo anche a voi, e ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E allora partiamo così con la richiesta di Edoardo e via con Katy Perry. Buon Manila Box in carrozza.

0: Night è partito, proseguiamo il viaggio.
1: Ciao, Lella da Carmagnola.
0: Ciao Lella.
1: Vuoi che ti, per cortesia, se mi potevi mettere Bella così di Federica Carta e l'altra ragazza non mi ricordo mai come ti si chiama.
0: Shadia Rodriguez. Salute.
1: Augurando tutti quanti, sì, una buona serata e chi ne ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Perfetto, allora Shadia Rodriguez, Federica Carta, Bella così, 338 50 38 908 per voi.

21 e 13 minuti, ciao Dia Rodriguez, Federica Carta, ciao Radio Manina, siamo Annalisa, Ivano e Marta. Potresti mettere Like Jenny di Jenny? Grazie, chi non ascolta Radio Manina è un game over,

0: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
4: Al VIP Erotic Club venerdì e sabato doppia coppia erotica con Dominic Palermo e Cinzia Vellons. Dal martedì al giovedì Summer Party, serate havaiane e bikini con sconto 50% sull'ingresso e drink in omaggio. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24 45.

Molto bene, loro sono Doja Cat e Gucci Mane con Like That. 21:19 minuti, Radio Manila, Manila Box in the night. E proseguiamo con la prossima richiesta, che è quella che ci fanno le fanciulle Maria e Monica. Ciao Sergio, vogliamo ascoltare 24/7 con I Can Stand It. Eccola qui. One, two.

0: I Can Stand It 24/7 dal 1990. Prossimo messaggio vocale.
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Sono Beatrice da Pinerolo e insieme ai miei genitori stiamo partendo per la Sicilia. Vorremmo ascoltare Buon Vento di Alfa Giovanotti e se non fosse possibile vai di Alfa. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Perfetto, ciao Beatrice, buone vacanze.

Messaggio: ciao Sergio, vorrei ascoltare Riccardo Cocciante con Cervo a Primavera, grazie, un abbraccio, buona serata, e chi non ascolta Radio Menile, Game Over, firmato Giuseppe.

0: Cervo a primavera, Riccardo Cocciante. Adesso andiamo ad ascoltare il messaggio che ci invia Greta.
1: Ecco. Ciao Radio Manila, sono con mio papà in macchina che stiamo tornando a casa. Vorrei ascoltare la canzone Auto Blu di Shiva. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Perfetto, ciao Greta. Poi c'è anche il messaggio di Marcella, Sergio, vorrei chiedere la Luna bussò della Bertè. Grazie, buona serata. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Salutoni, buonanotte Marcella. Grazie a te, ciao.

Sono le 21 e 42 minuti e la luna bussò Loredana Bertè. Prossimo messaggio arrivato al 338 50 38 908. Amici, ciao, siamo Chiara e Andrea, vorremmo ascoltare Più bella cosa di Eros Ramazzotti, grazie. Ciao Chiara, ciao Andrea.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Al VIP Erotica Club, venerdì e sabato, doppia coppia erotica con Dominique Palermo e Cinzia Vellons. Dal martedì al giovedì, Summer Party, serate havaiane e bikini con sconto 50% sull'ingresso e drink in omaggio. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: 10 minuti alle 22 era Olivia Adams. Siamo nella prima ora di Manila Box in the Night. Continuate a richiedere, manilosi, 338 50 38 908. Adesso andiamo ad ascoltare il vocale che ci mandano Sofia e Loredana.
1: Ciao, noi siamo in viaggio per la Liguria.
0: Ma che bello!
1: Ascoltando Radio Manila.
0: Brave.
1: Noi vorremmo ascoltare una canzone di Vasco Rossi,
0: sì,
1: se possibile, se ti potessi dire.
0: Sì.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
0: Ciao Sofia, ciao Loredana, buon mare, buon ascolto, buon viaggio!

0: ti potessi dire.
1: Era Vasco Rossi, se ti potessi dire. Stiamo per chiudere la prima ora di Manila Box in the Night. Mancano esattamente 5 minuti alle 22. 338 50 38 908. Continuate a richiedere messaggi vocali o scritti. L'importante è che oltre alla canzone mi diciate sempre il vostro nome, non fatevi rincorrere. Come ti chiami? Come ti chiami? È brutto. Gli anonimi, lasciamoli da altre parti, gli anonimi, ok? Dunque, ciao Radio Manila, sono Luca da Verbania. Mi faresti ascoltare La solitudine di Laura Pausini? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Certo, Luca, eccola qui.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 22.
2: Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Sergio Melito.

0: Molto bene, 3 minuti dopo le 22, allora il giro di boa effettuato, seconda ora di Manila Box in the Night che va a cominciare. Ancora ben trovati, buon giovedì sera da Sergio Melito. 338 50 38 908, insieme fino a mezzanotte. Dunque, ciao, sono Carlo, sto tornando a casa da Torino, potete mettere Boogie Woogie del 3, va bene Carlo? Poi a seguire c'è anche un vocale, ascoltiamolo subito allora, perché no?
1: Ciao Radio Manila,
0: ciao.
1: Siamo Fabio, Tommy e Giuse, il ritorno da Oleggio per salutare i nonni che partono per il mare. Volevamo ascoltare Canto d'amore di Marco Mengoni, e chi non ascolta Radio Manila
2: è lo super game over.
0: Perfetto, tra poco arriverà anche Canto d'amore di Mengoni e Angelina Mango, ma prima il 3 con Boogie Woogie.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao Radio Manila, siamo Carlotta e Cecilia, siamo in macchina in ritorno dal viaggio della speranza. Vorremmo ascoltare Vetri Neri di Anna Capoplaza. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Anna Capoplaza e Ava, Vetri Neri.

0: Ciao, sono Federica. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Che occasione all'Autofrancia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: L'estate su Manila.

22:20, Realme, la di Gaga, Ariana Grande, Manilosi Cari, continuate a richiedere. 338 50 38 908, fino a mezzanotte c'è il Manila Box in the Night, fatevi sotto. Ciao Sergio, sono Monica, mi metteresti The Reason degli Uba Stank? Grazie, grazie a te cara Monica, buona serata e buon ascolto.

0: Andiamo avanti, proseguiamo. Ciao Sergio, sono Samuele, vorrei ascoltare le Spice Girls con Wannabe. Se non ascolti Radio Manila sei un game over. Samuele, accontentato subito.
1: Yeah!

Le 22 e 33 minuti erano le Spice Girls con Wannabe. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Giada. Mi metti per favore The Weeknd con i Daft Punk, I Feel It Coming. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Eccola.

Coming the weekend featuring Daft Punk. Ciao, sono Anna, mi metti Meravigliosa creatura di Gianna Nannini? Certo Anna, la Gianna in arrivo nel Manila Box in the Light, e voi Marilosi continuate a richiedere, mi raccomando, eh?

Meravigliosa creatura, lasciamo anche la Gianna Nannini, andiamo avanti, andiamo ad accontentare Maria, ciao carissimo Sergio, mi metti Poesia di Sal da Vinci, eccola qui.

0: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse sapete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Al VIP Erotica Club, venerdì e sabato, doppia coppia erotica con Dominic Palermo e Cinzia Vellons. Dal martedì al giovedì, Summer Party, serate havaiane e bikini con sconto 50% sull'ingresso e drink in omaggio. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

22:48 minuti. Manila Box in the night, 338 50 38 908, in rigorosa diretta giovedì 30 luglio. Sergio Marito con voi fino a mezzanotte. Andiamo ad accontentare adesso Fabio. Ciao Radio Manila, sono Fabio, mi metti 5 giorni di Zarrillo. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un gay.

5 giorni, Michele Zarrillo. Ciao Radio Manila, sono Matilde. Per favore mi potete mettere la canzone di Zucchero Baila? Grazie, grazie a te Matilde. A seguire, ciao Sergio, sono Rosy, mi fai ascoltare Mezze Verità di Gigi D'Alessio. Buon lavoro a tutti i miei colleghi Audi. Ciao Rosy.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Radio Manila, estate!

un appartamento chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio,

0: chiusa in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 23:01.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

0: Summer Jam, The Underdog Project, quando sono 4 minuti dopo le 23. Siamo entrati quindi nell'ultima ora di Manila Box in the Night. Ciao Sergio, sono Stefania. Volevo chiederti se mi fai ascoltare Romantica di Ultimo. Un abbraccio, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ultimo immancabile romantica all'interno dei vari Manila Box. Ciao Radio Manila, sono Manuela. Vorrei ascoltare Lose Control di Teddy Swims, grazie, prego. A seguire, ciao ragazzi, sono Alessandro da Torino. Volevo chiedere se potevate mettere Ossessione, siete i migliori, grazie tante. Chi non ascolta Radio Manila, un game over. Ciao Alessandro.

0: Ciao, sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
4: Al VIP Erotic Club venerdì e sabato doppia coppia erotica con Dominic Palermo e Cinzia Vellons. Dal martedì al giovedì Summer Party, serate havaiane e bikini con sconto 50% sull'ingresso e drink in omaggio. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Cari manilosi, 23:19 minuti ancora insieme fino a mezzanotte con il Manila Box in the Night. Continuate a richiedere la vostra canzone preferita di questo giovedì 30 luglio al 338 50 38 908. Prossimo messaggio, eccolo qui, vado subito a leggerlo. Ciao Radio Manila, sono Marta e volevo dedicare Eccoti di Max Pezzali al mio Max, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Max Pezzali con Eccoti, prossimo vocale, questo qui.
1: Ciao Radio Manila, siamo Michela,
2: Francesco,
3: Giacomo
1: e Aurora. Volevamo chiedervi la graziosa di Quevedo e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Perfetto, adesso arriva la graziosa, arriva Quevedo e voi continuate a richiedere 338 50 38 908.

con La Graziosa. Ciao Sergio, non vedo l'ora che sia domani, potrò salire sui monti a Pragelato. Mi passeresti Renato Zero il cielo? Grazie Marco. Certo, a seguire, ciao Radio Manila, potresti mettere Go delle Blackpink. Siamo Marta, Ivano e Annalisa. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

Live Like Pink con Go. Allora adesso andiamo a vedere, andiamo ad accontentare Max. Mi fai ascoltare una canzone a tuo piacere di Holly, ok? Arriva questa che si intitola L'anima balla.

l'anima balla, Olly. Andiamo avanti, prossimo messaggio. Ciao simpaticone, sono Laura. Mi faresti ascoltare Umberto Tozzi con Ti amo, grazie, buonanotte. Buonanotte a te, Laura. Poi a seguire invece andremo ad accontentare Samuele. Mi fai ascoltare gli Aerosmith con Crazy. Chi non ascolta Radio Vanilla, game over. Tra pochissimo, Samuele, toccherà a te.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Al VIP Erotic Club, venerdì e sabato, doppia coppia erotica con Dominique Palermo e Cinzia Vellons. Dal martedì al giovedì, Summer Party, serate havaiane e bikini con sconto 50% sull'ingresso e drink in omaggio. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

E allora siamo quasi in chiusura di Manila Box in the Night. Andiamo al 338 50 38 908 a leggere il prossimo messaggio. Buonasera Radio Manila, sono Lucia. Vorrei ascoltare Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Lucia.

Elettra, Lamborghini, Bam Bam Bambina, e con lei chiudiamo il Manila Box in the Night. Vi aspetto domani sera alle ore 21 per chiudere invece la settimana e anche il mese dalle 21 alle 24, poi prossima settimana nuovi orari dei quali parleremo naturalmente, ok? E vi lascio con la signorina Manila 9001, quindi continuate a richiedere la vostra canzone preferita sempre al 338 50 38 908. Da Sergio Melito, a domani, buonanotte.

0: L'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao cara signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare i Gazebo con I Like Chopin.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila, si sente che ci sei!

0: Ciao signorina Manila 9001. Per favore mi fai ascoltare Patrick Hernandez con Born to be Alive. Buonanotte a tutti da Giuseppe. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Salve signorina, siamo Mirko e Gabri e vorremmo dedicare alle nostre ragazze Mi hai capito o no di Gyur. Vi adoriamo Angelica e Sofia.
1: Manila 9001.

Ciao signorina 2001. Allora, questa notte, una notte così, mamma mia, allora stavo dicendo, una notte così splendida, volevo se riuscivi, se potevi signorina, farmi ascoltare Amanda Lear, Enigma, è una vita che non l'ascolto, è bellissima. Se non ci fosse Enigma, mi fai ascoltare Queen of Chinatown. Chi non ascolta Radio Manina è Game Over. Un infinito bacio, Amanda. Io Amanda.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: contract.
1: Ciao signorina 9001, siamo Rachele e Tommaso. Ci potresti mettere una canzone qualsiasi dei 21 Pilots? Grazie mille. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, siamo Marianna
3: e Johnny.
2: Stiamo tornando dal Monferrato da una bellissima serata in spa e vorremmo ascoltare Quando sarò morto di Nazca e J-Ax. E chi non ascolta Radio Manila,

0: sta in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila 2001. Sempre con te.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Chiara e sono con il mio fidanzato in macchina. Ci piacerebbe ascoltare Più bella cosa di Eros Ramazzotti. Grazie.
2: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È l'1.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina Manila, sono Francesca e sono con il mio amico Angelo. Vorremmo ascoltare Una donna non può di Francesca Michelin. Grazie.
2: Ciao, sono Francesca Michelin. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manila, sono Vittorio e vorrei dedicare al mio amico Michele Businessman di Dito nella Piaga.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Buonanotte signorina 9001. Sono Rosy. Io e i miei colleghi possiamo ascoltare Mengoni con due vite.
1: La tua radio sempre. Radio Manila.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Miami.
1: Britney, bitch.
2: Manila Box con la signorina Manila 9001. Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: Ciao Radio Manila, siamo noi magnifici Artemide
1: e Apollo.
0: Eccoci qua, pronti per la notte e vorremmo chiedere una meravigliosa canzone che mettete poco ma è stupenda, dei due di Picche, che si chiama
1: Fare a meno di te, quella che fa tum tum tum tum tum tum. Ricordiamo, aspetta, due di Picche, facciamo gli acculturati. Due di Picche alias J-Ax e Neffa.
0: Giusto, giusto. E chi non ascolta Radio Manila
1: è Game Over.
0: Lignole.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, siamo Ilenia e Tommaso e ci piacerebbe sentire On My Mind di Alex Warren e Rosé. Grazie e buonanotte a tutti.

0: Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Immensamente di Laura Pausini. Grazie mille.
1: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino? Sei game over.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
10: sono le 2:01.
11: Radio Manila, nuovo singolo.